0: Infatti è chiaro che c'è anche un sentimento comune fra la gente di sentirsi insicuri, no? Il tutto sta nel capire che cos'è per noi la sicurezza, e di questo noi oggi vorremmo parlare e dotarci degli strumenti, perché la retorica che portano avanti i fascisti è una retorica ovviamente che arriva in fondo ai problemi, che non guarda le cause dei problemi e che affronta il tema solo in un senso poliziesco, repressivo, razzista, escludente, abilista e tutto quant'altro. Quindi ci rendiamo conto che la sicurezza è un tema che è sentito, di cui è necessario parlare. Ci chiediamo prima di tutto perché questo tema è sentito, di che cosa la gente è davvero insicura, no? E se esiste un modo per parlare di sicurezza, diciamo, da sinistra, o comunque dal basso, da chi vive i territori, no? E per questo ci servono strumenti, penso, no? Di discussione per affrontare in maniera così non propagandistica i problemi, no? Quindi io voglio parlare poco, nel senso che oggi abbiamo invitato delle persone, c'è stato dei problemi, diciamo che l'iniziativa che doveva essere il pomeriggio è slittata alla sera, quindi Scalia e Portelli saranno dopo, mi scuso per questo, ma ci sono stati dei problemi logistici. Comunque è importante essere qui e oggi partiamo, diciamo, parlando di Firenze. Cioè, Firenze è una città che appunto sicuramente anche a Firenze questo tema della sicurezza risuona molto. Per esempio si parla oggi della polizia di quartiere, no? È uno dei temi che ricorre nel dibattito pubblico, della legalità, delle baby gang, cioè tutti i fenomeni che anche a Firenze si respirano nel dibattito pubblico. E il primo appunto a cui passo la parola è Matteo Magni, che è uno storico, per cui abbiamo pensato di affrontare anche le cose da questo punto di vista, no? Perché ci siamo chiesti, ma questo tema della sicurezza è un tema, come dire, che emerge a un certo punto nel dibattito pubblico in Italia, a Firenze, oppure è un tema che in qualche modo attraversa la storia dell'Italia repubblicana? Io penso che ci sia un momento, no, in cui questo tema emerge. E Matteo appunto ha fatto una tesi qui a Firenze sul raccontare il degrado nel biennio 89-90, che è un momento particolare, no? E quindi capire come emerge questo tema, perché emerge in quel momento lì, perché a Firenze, di che cosa si discute, e ovviamente quelli sono gli anni poi in cui questo tema della sicurezza viene razzializzato fin da subito, perché è il momento in cui l'Italia passa ad essere un paese di emigranti a un paese che invece accoglie i migranti, e il fenomeno della migrazione, mi ricordo i somali, gli eritrei, insomma, un certo tipo di migrazione emerge in città e si inizia a discutere di questo, e quindi nulla, se ci vuoi raccontare un attimo, insomma, quello che hai studiato, quello che hai visto, cosa emerge nel dibattito pubblico in quel momento, perché in quel momento, quali sono le forze in campo e quali sono state anche le risposte, perché poi il tema appunto della sicurezza serve poi che si attivino le persone, no? E in quel biennio là ci furono anche delle lotte dei migranti, cioè i soggetti così che venivano visti come insicuri hanno anche portato e fatto emergere una loro voce. Vi ringrazio. No, volevo solo dire, proviamo a essere brevi perché siamo tanti, quindi magari se proviamo a parlare un quarto d'ora, ovviamente tutte le suggestioni, tutti gli interventi dal pubblico, magari prima parliamo, cioè fate tre interventi voi e poi si raccoglie e si prova un po' a discutere.
1: Ok, allora, intanto grazie Franco per l'invito, e sulla questione dei 15 minuti magari se mi fai remind te, perché sempre molto molto complicato, cerco insomma di capire anche a seconda degli sguardi. Buonasera a tutti e a tutti, mi chiamo Matteo Magni, diciamo, non sono uno storico, ma nel senso che mi sono laureato in storia, ma non sono un ricercatore all'Università di Firenze, non è il mio lavoro, io lavoro come insegnante di storia e geografia in una scuola privata e non sono nemmeno un militante politico, cioè, diciamo, il mio background politico, però ecco, non partecipo a nessun collettivo né nessuna realtà, quindi diciamo la mia ricerca è stata un po' il frutto di una riflessione iniziata sicuramente negli anni del liceo, con in particolar modo con le prime lotte di quartiere in San Frediano intorno all'occupazione di Via del Leone, e che poi ho portato avanti, diciamo, un po' autonomamente. Per cui, in primis, grazie a voi che invece vi occupate, diciamo, di rendere collettivo il pensiero e costruire questo tipo di momenti. Davvero grazie per avermi invitato. Vi spiego un pochino io che cosa ho studiato nell'ultimo anno e mezzo. Il punto di partenza è il seguente. Ogni tanto mi scappano forse delle parolacce, nel caso perdonatemi. Quando noi eri adolescenti si bevevano le birre in Santo Spirito e ci rompevano dicendoci che facevamo degrado. Nel momento in cui in Piazza Santo Spirito, anziché bere le Moretti da 66 a 1,30 euro sulle scalinate, si bevono le birre a 6-7 euro intorno ai tavolini della piazza, non è più degrado, è decoro, è altro. Quindi è chiaro che intorno a questo binomio degrado e decoro si è impostato un discorso che è politico e che tende a trasformare lo spazio urbano e la percezione che noi ne abbiamo. Questa parola degrado, per utilizzare un po' di linguaggio accademico, contiene al proprio interno un coefficiente temporale. Per capirsi, il termine progresso, che è un termine presente nel linguaggio politico dal Settecento, è un concetto che detiene al proprio interno un coefficiente temporale, nella misura in cui, dicendo progresso, si mobilita un immaginario che di fatto è quello di una storia che tende verso il meglio, che è la storia dell'Europa industrializzata e colonizzatrice, che porta avanti la storia rispetto invece ai popoli indietro, che ha il dovere di colonizzare, eccetera. Quindi ci sono delle parole politiche che veicolano diciamo delle visioni temporali. La parola degrado a me sembrava che, per quanto banalizzata nel nostro utilizzo pubblico, si parla di degrado, c'è la parola degrado dentro testi di legge, dentro ordinanze comunali. A Firenze esiste il reparto antidegrado, quindi il degrado è un qualcosa. La domanda dalla quale sono partito è: ma degrado vuol dire c'è un momento X a partire dal quale si inizia a degradare la situazione? È il buon vecchio si stava meglio prima, ma si dice la nostalgia è un sentimento reazionario, quindi molto probabilmente quel si stava meglio prima a cosa fa riferimento? Si stava meglio prima. In Italia quando si parla in maniera molto spicciola degli anni Ottanta, si evoca la grande criminalità, si evoca la droga. Quando si parla degli anni Settanta, si evocano le lotte sociali, la lotta armata, si parla degli anni di piombo. Si stava meglio prima quando? Non so se conoscete l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico AMOD, penso che tanti lo conoscono, chi non lo conosce lo invito a farci un giro su. Io un giorno, facendo una banale ricerca su Google, mi sono imbattuto in un video fiume di 2 ore, bellissimo, sull'archivio AMOD, che è del marzo 1990, dello sciopero dei senegalesi in piazza, del sciopero della fame dei senegalesi in piazza San Giovanni. Bellissimo, perché nel video vedete banalmente gente che chiacchiera ai margini di questo presidio e che racconta la Firenze dell'epoca. Io sono nato nel 95, quindi del 90 non ho nessun tipo di ricordo e anche poca memoria storica. Non c'è una memoria anche nei movimenti. Diciamo, sono cresciuto in ambiente di collettivi degli anni 70, si parlava e si straparlava degli anni 90, cioè per noi c'erano gli anni 70, il buco, Genova e poi noi. Questa è più o meno l'immagine della storia che a me è arrivata da giovane adolescente, diciamo, nel mondo delle lotte. Questi anni 90 erano un po' non si capiva bene, la Pantera forse e poco di più. Partendo da questo video della MOD, ho trovato poi un articolo del professor Bianchi, che è un professore dell'Università di Firenze, che all'epoca era uno studente e che partecipò a questo sciopero, e che ha scritto un articolo che potete trovare anche questo online in PDF, insomma facilmente consultabile, nel quale si spiegava un pochino le ragioni di questo sciopero della fame dei senegalesi e venivano evocate delle mobilitazioni precedenti contro il degrado. Quindi già avevo una prima risposta alla mia domanda, cioè: ma il degrado, quando è il momento X? Boh, probabilmente già prima del 90, quindi sono già almeno 35 anni che si parla di degrado. e sapendo che un elemento di fondo rispetto al degrado è la retorica emergenziale, e così come quando si parla di emergenza baby gang, emergenza immigrazione, qualsiasi emergenza, se sono 35 anni che si parla di emergenza qualcosa, forse emergenza è la chiave attraverso la quale si affrontano dei problemi che invece sono strutturali e che non sappiamo affrontare in maniera, diciamo, più approfondita. Vi dico in sintesi quello che poi ho trovato, perché poi sono capace di andare per le lunghe. Che ci facevano questi senegalesi cosiddetti Vukumpra in piazza San Giovanni nel marzo del 1990? Qua vi ho portato tre immagini prese dalla Nazione, io ve l'ho fatto, mi sono andato a leggere. Altra cosa che vi invito a fare, se non c'è niente da fare, andate alla Biblioteca Nazionale, prendete i microfilm della Nazione o di qualsiasi giornale del 1990 e ve li sfogliate e scoprite un sacco di cose che oggi non ci immaginiamo più, almeno io no, tipo i negozi di sabato pomeriggio, e poi invece vi trovate un sacco di articoli che dicono esattamente quello che viene detto anche oggi. Là sono tre, diciamo, tre estratti abbastanza semplici. Uno è una retata in via Calzaioli contro i Vukumpra che esponevano la loro merce illegalmente davanti ai marciapiedi, anzi sui marciapiedi davanti ai negozi, che quindi vedevano la loro, diciamo, libertà di commercio ostacolata. Questa è di fine agosto 1990. Quella che mi ha inizialmente colpito è questa. Si vede male perché i microfilm purtroppo si conservano male ed è difficile anche ricostruire per questo, a volte che gli anni, perché il materiale da consultare non è sempre facilissimo. Però questo è un estratto di un articolo del luglio 1990 nel quale si dice che la piazza di spaccio di Firenze di eroina è oramai passata nelle mani dei tunisini, degli algerini e dei marocchini. Luglio 1990, quindi sulle pagine della Nazione si parla molto di questi tunisini che vendono morte. Vi ricordo che il 1992 è l'apice in Italia per i morti da overdose di eroina, non gli anni 80, il 1992. L'89-90 siamo quasi all'apice, per cui la questione, diciamo, eroina nello spazio pubblico era una questione presente, sentita, discussa e effettiva in termini statistici, e sulla quale la Nazione ovviamente ricama grandi pagine di letteratura. I Vukumpra hanno una caratteristica, appunto, evocata prima, cioè quella di intralciare il regolare svolgimento delle attività commerciali del centro di Firenze, che nell'89-90 diciamo che sta abbracciando, poi chi mi vuole correggere su questo e chi magari ne ha memoria mi corregga con grandissima libertà, perché l'ho studiato ma non l'ho nemmeno vissuto né letto grandi libri su questo periodo, però il centro di Firenze sta abbracciando la sua vocazione commerciale. Firenze nell'89 perde 1000 impieghi nella manifattura, quindi siamo in un momento di trasformazione del tessuto economico della città, e i commercianti sono una categoria che invece per il loro ruolo nell'economia del turismo si affermano anche in termini di peso nel dibattito pubblico. La Nazione è il loro sbocco naturale. La Nazione, in realtà oggi non lo so, spero di no, ma nell'89-90 sulla Nazione c'era lo spazio Confcommercio Comunica, nella quale c'erano di fatto comunicati sugli argomenti più svariati, da gli abusivi agli ambulanti a la nuova legge sull'immigrazione, quindi diciamo uno spazio di espressione politica per Confcommercio, che a partire dall'estate dell'89-90 inizia a montare in qualche modo un discorso. Prima Franco ha detto sono questioni che toccano la gente, ed è vero che quando parliamo di sicurezza c'è sempre un fondo di realtà del quale si parla. Quello che inizia a fare la Nazione, Confcommercio, nell'estate dell'89-90 è, attraverso l'utilizzo anche di categorie come la parola gente, per me gente come degrado è stato uno degli oggetti di analisi, la parola gente non vuol dire nulla. Che cos'è la gente? Nulla. La gente è un termine che io utilizzo per rappresentare il mio discorso come universale. La gente non ne può più. Ma chi non ne può più? I commercianti non ne possono più dei senegalesi, nel caso? Oppure chi ha la possibilità di esprimersi sui giornali non ne può più di tunisini, Vukumpra, ora mi viene la parola, in mano lesta li chiama la nazione per parlare dei zingari che in centro rubano ai turisti. Quindi diciamo che questo discorso presente alla nazione, fomentato da Confcommercio, è anche presente sul terreno attraverso alcuni comitati di quartiere, ad esempio la zona delle Cascine in via

storica prende spazio, nel senso proprio di avere spazio sulle prime pagine della Nazione, fino all'inizio di dicembre, quando abbiamo dei titoli del tipo guerra tra africani e agenti, un lessico diciamo sempre molto improntato al reportage di guerra per descrivere i conflitti sociali del centro di Firenze. Nel gennaio 1990 un comitato di residenti e commercianti, in particolar modo di via Faenza e delle strade limitrofe, quindi siamo nel quartiere di San Lorenzo, chiama ad una manifestazione cittadina, autoproclamandosi il Comitato dei Cittadini Indifesi. Questa manifestazione dei cittadini indifesi avrà luogo poi il 17 febbraio, o il 21, scusate, adesso c'è un po' di voti, forse il 21, con fondamentalmente una richiesta, perché il problema poi è qua, prima del chiesto di un po' di che cosa la gente si sente insicura. Per me la questione in qualche modo è, ed è stato il mio interesse di studiare la parola degrado, è che parole utilizziamo noi per descrivere la realtà. Io lavoro all'angolo tra Via della Scala e Via Orti Ricellari. Chi ce l'ha presente conosce anche forse le problematiche della zona. Un anno fa il Corriere Fiorentino ha fatto un articolo con la foto di una persona che dorme per terra e il titolo era legato all'insicurezza. Ovviamente non si parlava dell'insicurezza della persona che dormiva per terra, che quindi chiaramente in situazione di insicurezza economica, sociale, sicuramente i più esposti a violenze di qualsiasi tipo, ma parlava dell'insicurezza di chi è costretto a passare accanto a una persona che dorme per terra. Quindi chiaramente la questione è intorno alle parole, perché provare ad inserire delle parole nel dibattito pubblico che permettano di fare chiarezza è sicuramente secondo me, un modo intanto per impostare i dibattiti in un altro modo. Quando si parla finisco prima la cronaca e poi così vedo se siamo nei tempi. 21 febbraio 1990, quindi questa manifestazione dei cittadini indifesi, poi risoprannominata dalla Nazione la Marcia dei 4.000, di memoria torinese, un pochino in termini di reazione, in termini anche di rappresentazione, viene data la manifestazione, una marcia silenziosa contro la violenza, contro il degrado, per la sicurezza del centro di Firenze. La risposta della giunta comunale è un po' schizofrenica, perché in quel momento abbiamo il Partito Comunista che governa insieme a un partito socialista che dopo qualche mese in realtà avrebbe governato a Firenze insieme alla Democrazia Cristiana, quindi ci sono delle lotte interne, per cui la reazione è un attimo ritardata, ma nel giro di 3 giorni la risposta è una: 300 poliziotti che arrivano da Roma e che fanno piazza pulita del centro di Firenze, vuol dire evitare queste scene. C'è una foto bellissima che, se qualcuno dopo vuole sfogliare la tesi, ci ho messo alcune immagini, su Ponte Vecchio, di 5 poliziotti che stanno di fatto così, cioè a sorvegliare il vuoto nell'attesa dello spazio dedicato al turismo. Poi dico anche qualcosa sulle lotte, però chiudo. Oggi è l'11, bene, tra un paio d'ore, un'ora e mezza iniziano i mondiali del 90, si svolgono in Italia. Firenze è una delle 12 città che ospita i mondiali e, come altre città, è una città che si deve preparare al grande evento, e sappiamo che prepararsi al grande evento vuol dire in primis togliere di mezzo gli indesiderabili, ad esempio Evo Cumprà, ad esempio Tunisini, ad esempio gli Zingari. Il centro di Firenze ospiterà tra l'altro gli Stati Uniti, che erano nel girone che giocava a Firenze nel 90, per la grande gioia degli albergatori e dei commercianti. Quindi, in maniera estremamente sintetica, posso dire che la reazione politica alle richieste di questi cittadini indifesi, che erano in parte molto importanti, dei commercianti stufi di non avere piazza pulita per svolgere i propri affari, si traduce in una militarizzazione del centro, quindi una retorica emergenziale che poi si traduce in una risposta repressiva. Aggiungo che nel 90 possiamo dire che inizia in Italia la fase della, se non è mass incarceration, cioè come negli Stati Uniti, la risposta alla traduzione della guerra alla droga, a Firenze, in Italia.

0: dal 90-92 abbiamo uno sbalzo in termini di detenuti molto importante, in particolar modo di detenuti di origine nordafricana. Nell'estate dell'89 abbiamo le prime rivolte di tunisini, tra l'altro nel carcere di Sollicciano. Chiudo, mi chiedo delle lotte. Io non ho studiato le lotte, mi interessava piuttosto rompere le scatole alla nazione e provare a dire ancora una volta, guardate quanto fanno schifo, ma tanto già lo sappiamo. La risposta di piazza è anche qua, la storia delle lotte dei migranti in Italia, in realtà, anche qua c'ha più decenni di quanti noi se ne pensa sempre. Nell'estate dell'89, tra il 23 e il 24 agosto, c'è il primo, diciamo, grande omicidio con sfondo razziale, quello di Jerry Hassan Maslow, che viene ucciso nelle campagne di Caserta, per rubargli di fatto quello che aveva guadagnato durante l'estate. Diciamo, nell'autunno dell'89 poi abbiamo delle mobilitazioni importanti a livello nazionale con lavoratori africani in primis, in prima linea nelle piazze. A Firenze la reazione a questa risposta poliziesca alla richiesta di sicurezza è una mobilitazione che parte dalla comunità senegalese di Firenze, e che viene sostenuta, uno, dagli studenti della Pantera, nelle settimane, diciamo, che io ho studiato, quindi tra il gennaio e il marzo del 90, siamo nel pieno del movimento studentesco della Pantera, e tra l'altro l'89 è il momento in cui l'Emerson e il CPA a Firenze nascono e trovano i loro primi locali, nel marzo del 90, a sostenere i senegalesi scioperanti. Oltre agli studenti della Pantera, abbiamo anche militanti dei centri sociali, e ci sono diciamo, degli articoli. I primi, ovviamente, sciacalli a venire a fare propaganda a Firenze per sostenere le rivendicazioni dei cittadini indifesi è l'MSI. Quindi, qua direi che abbiamo una fantastica continuità storica, e a contestare questo convegno del Movimento Sociale Italiano in sostegno ai cittadini indifesi ci sono studenti della Pantera e militanti dei centri sociali. Tante cose potevo dire, intanto ho detto queste, poi se ce ne sono che vi interessano, proviamo ad approfondirle.
1: Grazie davvero. E ora passiamo a Francesca Conti. Si collega bene, penso, il discorso. Lei è la direttrice e collaboratrice di una città manifesta. Da tempo, insomma, si occupa delle politiche urbane a Firenze, sono un po' una spina nel fianco dell'amministrazione, penso, da tempo, e fanno un gran lavoro di chiarezza su tutto quello che succede in città. Si collega bene, penso, perché appunto gli anni 80-90 sono gli anni in cui Firenze cambia faccia. Ci sono tutti quei fenomeni di svuotamento del centro, turistificazione, che partono negli anni 80-90 e oggi hanno raggiunto un apice quasi insostenibile, diciamo. E a proposito di quello che dicevi, vi dico un aneddoto che è successo 2 giorni fa, che mi fa pensare appunto quando te parlavi del significato delle parole, cioè che la sicurezza di qualcuno probabilmente è l'insicurezza di qualcun altro alla fine. E è chiaro che questo attraversa linee di classe e linee di razza molto precise. Eravamo qua a fare la festa di fine scuola dei bambini, una giornata partecipatissima. A un certo punto la municipale, che voi sapete che questo è un posto dove i rider partono si ritrovano per poi partire e fare le loro consegne, la municipale è arrivata e ha sequestrato le biciclette di questi lavoratori, perché erano biciclette truccate, insomma, per andare più veloce, non so bene la questione, però anche qui sicurezza stradale, cioè a che scopo agiscono, no? Cioè, qual è la priorità di questa città? Cioè, colpire il proletariato migrante che probabilmente si trucca la bicicletta per poter fare più consegne, per guadagnare 3 euro all'ora. Questa è la sicurezza che noi vogliamo. Siamo andati a contestare in maniera verbale la questione, poi forse non siamo con la forza di fare molto di più. Comunque, carri attrezzi, lavoratori sequestrati del loro mezzo, avvenuto in piazza Tanucci 2 giorni fa, proprio qua, no? E per cui, appunto, a Francesca Conti chiedo come la questione della sicurezza ha un legame poi con le trasformazioni urbane che Firenze sta attraversando. E è un momento questo particolare, no? In cui i quartieri si svuotano. E gli chiedo anche qual è la risposta che l'amministrazione ha, diciamo, provato a mettere in campo. Da una parte c'è questa questione che appunto si rammentava prima della polizia di quartiere. Può essere quella una risposta, diciamo, ci sarebbe anche su questo tantissime cose da dire. Ad esempio in America sulla questione addirittura si parla di abolizione della polizia. Hanno un dibattito avanzatissimo su questo, no? Ma non voglio aprire questo capitolo. Però da una parte c'è quello, dall'altra c'è la grande questione degli Airbnb, in cui sembra che il comune abbia in qualche modo provato ora a mettere un freno al fenomeno degli affitti brevi, ma quanto questa cosa è propagandistica, quanto è tardiva, quanto si può lavorare e fare lotte su questo. E mi viene in mente anche, ad esempio, il tema delle cascine, che è uno dei grandi punti di insicurezza della città. Questo davvero è un po' una cosa che la gente dice. Hai ragione su dire la gente non esiste. Però è chiaro che una ragazza deve tornare a attraversare le cascine la notte, si sente insicura. Cioè, è un dato evidente, diciamo. Poi, anche lì, quanto questo ha a che fare con un immaginario, un'insicurezza percepita e un'insicurezza reale. Di questo poi si discuterà anche dopo. Però una delle cose delle cascine che sta emergendo fuori, su cui i comitati stanno lottando, è quella della cementificazione di tutta l'area che sta dietro le cascine. Anche quella, che tipo di risposta è? Ho parlato anche troppo, ti lascio la parola e ti ringrazio.
0: Spoiler, nel 90 chiedevano la chiusura delle cascine di notte.
2: Allora, grazie mille. Sì, io mi aggancerei proprio alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, perché è vero che le trasformazioni urbane vanno di pari passo con la questione del degrado, del decoro, ovvero che cosa succede in quegli anni, come tu giustamente, come Matteo ricordava? Succede che siamo negli anni delle grandi dismissioni industriali, siamo negli anni dello sviluppo a nord-ovest della città, quindi Novoli Castello in direzione Sesto. E questo vuol dire la chiusura, la dismissione dello stabilimento Fiat, dove adesso c'è il polo sociale, c'è il centro commerciale dove c'è la Coop, e vuol dire anche tutta l'idea di una speculazione nell'area di Castello, che per fortuna poi verrà in qualche modo meno speculata, insomma l'espressione di quella speculazione rimarrà la scuola Marescialli, per intenderci, io ci doveva venire una cittadella. Ma che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che vengono spostati, quello è il momento in cui si comincia a pensare, si comincia a mettere su carta, sul piano regolatore del comune, le dismissioni dell'area industriale, Belfiore e Novoli. Sappiamo, a Belfiore adesso c'è un social hub e a Novoli appunto. Si mette su nero su bianco questo, e il centro della città è non solo il tribunale che da Piazza San Firenze si sposta anche quello a Novoli, gli uffici della Casa di Risparmio anche quelli si spostano a Novoli nell'area ex Carapelli. Quindi quello è il momento in cui si comincia a mettere nero su bianco sul piano regolatore della città l'idea che il centro della città non diventa soltanto il luogo del commercio, ma anche viene votato ad un destino che è solo di specializzazione turistica. E noi i risultati di quella roba lì lo vediamo pienamente oggi. Quindi quegli anni sono importanti anche da questo punto di vista. E allora che si decide il destino di Firenze, un po' di tutte le zone di Firenze. Salto, perché se no si fa troppo lunga, e salto al 2009, che è un altro snodo molto importante. Per due motivi. Perché nel 2008 c'è la crisi economica mondiale, la famosa crisi dei mutui subprime, che qualcuno se la ricorderà, in cui che cosa succede? Succede che, vista quella crisi, la grande finanza investe si potrebbe dire sul mattone, ma investe sull'immobiliare, che è qualcosa di ancora più enorme. Cosa succede in quel momento? Che il fatto che le grandi finanziarie investano sulle città del mondo, tra le quali anche Firenze, sposta appunto questi capitali, no? Queste nubi di capitali le sposta sulle nostre città. E la casa, altro elemento, non è più la risposta a un bisogno abitativo. Non lo è più. Fino allora lo era stato. Diventa uno strumento per fare speculazione. In quel momento arriva a Firenze il sindaco Renzi. Allora, nel 2009 era stato bocciato il piano regolatore di Domenici, che prevedeva tutta una serie di speculazioni. Quindi una piccola vittoria c'era stata. Arriva Renzi, e Renzi è perfetto per questo momento storico. E con lui e con Nardella abbiamo la svendita di una enorme quantità di patrimonio pubblico, soprattutto nel centro. Abbiamo calcolato che a partire dal 2009 sono stati alienati, quindi sono passati dal patrimonio pubblico al privato, circa 370.000 metri quadri di edifici pubblici entro il raggio di 3 km dalla cupola di Brunelleschi. Enorme, cioè noi siamo stati impoveriti, noi siamo stati derubati di quello che era nostro. E queste aree sono state comprate da grandi finanziari provenienti da tutto il mondo, ma non importa, anche da alcune italiane, quindi non fa differenza, diciamo, la nazionalità del privato che ci acquista, e trasformate in strutture alberghiere di lusso, in residence di lusso. Questo che cosa porta? Anche qui c'è il discorso del degrado, ovviamente. Pensiamo a un'area come quella di San Gallo. Ebbene, era un buco nero, era degradata. Che cosa ci si fa? Una cittadella del lusso, è quella che vedete adesso in costruzione. E anche lì si parlava di degrado. E che cos'è decoro invece? Fare un edificio alto 25-28 metri che toglie la luce già dalla mattina ai residenti che abitano lì? Fare la piscina, e quindi quelli, i ricconi che si possono permettere l'attico, cioè ti guardano in casa dall'alto in basso, perché poi si tratta di questo, perché poi quelle di via San Gallo sono case normali, sono case medievali, quindi non parliamo di aree. Comunque, tornando a quell'epoca, quindi abbiamo il momento dell'Invest in Florence. Inutile che lo dica, poi che cosa succede? Succede che l'insicurezza perché si crea, perché le città si svuotano. E quindi il centro città si trova, semplicemente ci sono aree della città che si sono completamente svuotate di residenti. Ci sono i turisti e poi in parte sono, diciamo, ci vivono i lavoratori del turismo e della ristorazione stipati in case malmesse in tanti nello stesso edificio, che sono appunto i nuovi schiavi, possiamo dire, ok? Si parlava dei senegalesi, ma qui la situazione. E in contemporanea con questo ci sono i dispositivi, dimmi un po' quando arriva a metà, In contemporanea con questo ci sono i dispositivi securitari, di cui anche tu parlavi, le zone rosse, il DASPO urbano. Questi dispositivi, cioè che 2019 mi sembra le prime zone rosse di Nardella, che cosa succede? Che in tutta una serie di zone, soprattutto centro storico, ma anche Cascine, ma anche San Jacopino, l'idea è quella che chi è stato denunciato, soltanto denunciato, non può stazionare in quelle zone. Ora, a parte il fatto che era costituzionale questa cosa, poi è stata bocciata dal TAR, però è un dispositivo che non rende per niente più sicura la città, ma serve soltanto a, a sterilizzarla da presenze sgradite, perché siccome non ce l'hai scritto in faccia che sei stato denunciato, e poi una denuncia non vuol dire nulla, cosa vuol dire? Vuol dire che da quelle zone tu togli senza fissa dimora e persone straniere che tu riconosci dal colore della pelle, non i turisti, ovviamente, no? E questo serve a sterilizzare la città. E perché la sterilizzi la città? Perché quelle presenze rendono la città o certe aree meno appetibili per gli investitori. Quindi affinché gli investitori possano investire, possano comprare anche edifici privati, va detto, però insomma soprattutto i nostri beni pubblici alienati, la città deve essere ripulita da queste presenze poco gradite. Quindi non c'entra nulla assolutamente con la sicurezza. Tra l'altro mi sa che ci sono ancora le zone rosse, se non erro, però insomma ne parlerà chi ne sa più di me. Ho già detto di San Gallo. E volevo passare, ecco, altra questione che secondo me ci fa insicurezza proprio perché il fatto che c'è un'assoluta carenza delle case popolari. Io andrei anche su questo. perché si pensa a costruire social housing per una fascia critica che sta sempre più scivolando verso invece una fascia rossa, come la vogliamo chiamare, alla quale spetterebbero case popolari. Ci sono tanti senza fissa dimora, ci sono 832 alloggi di case popolari che aspettano chiusi, che aspettano di essere ristrutturati, mentre ci sono circa tra le 3.000 e le 3.500 persone in lista d'attesa. Ok? La povertà è insicurezza, la paura di rimanere senza una casa è insicurezza, eh? E questo è un altro elemento. Ed è chiaro, non solo tutto, non solo il fatto che si facciano alberghi invece di case popolari. Esempio delle murate. Perché non si è fatta la stessa cosa a Manifattura Tabacchi? Perché non si è fatta la stessa cosa a San Gallo? Perché non c'era la volontà, ok? Va benissimo. Pensavo di essere molto oltre. Però c'è anche il problema degli affitti brevi. Perché gli affitti brevi sono un problema, tolgono case, è inutile dire. E c'è tutta una narrazione su certa stampa, tu citavi La Nazione, c'è tutta una narrazione su certa stampa che ha utilizzato questo stop agli affitti brevi, diciamo, l'amministrazione, la giunta Funaro ha congelato la situazione attuale, non è un vero e proprio stop, ha congelato in attesa di decidere tra un paio d'anni che cosa fare. Però guardate che è chiaro che gli affitti brevi tolgono case in affitto alle persone, cioè è inutile negarsi questa cosa. Però si è costruito tutta una narrazione che contrappone quello che ha ereditato la casa della nonna e che quindi vorrà essere libero di farci quel che vuole con i grandi gruppi alberghieri. E che cosa è successo? Che proprio praticamente il giorno dopo che era stato annunciato lo stop alle nuove licenze per gli affitti brevi, intanto le si annunciano e un mese prima si dice: oh, guardate che il 20 giugno si chiudono, così la gente ha tutto il tempo per chiedere il CIN, ecco, appunto. E dopodiché si dice appunto si annuncia e poi si chiuderà. Che cosa succede a questo punto? Che il giorno dopo questo annuncio viene fuori che in via Bufalini, ex uffici della Cassa di Risparmio, e lì ha comprato Namira, che è un fondo di investimento, in questo caso italiano, ma ha poca importanza, e aveva già preso accordo, aveva fatto un accordo scritto nel 2017, rinnovato nel 2023, per cui loro potevano fare appartamenti per affitti brevi. Questo ha rinforzato la narrazione di, appunto, un giornale come la Nazione, che hanno messo, no, hanno posto questa differenza. In realtà anche gli affitti brevi tendenzialmente sono grandi gruppi, sono grandi gestori, sono grandi host, no? E quindi anche quella è una cosa. E chiudo, perché secondo me sto veramente parlando troppo. Ci sono. Quindi, ok. Ed è chiaro che questo tipo di modello di città, anzi, finisco sulle OGR, visto che tu l'avevi chiesto, cascine e officine grandi riparazioni. Le officine grandi riparazioni sono quello spazio che c'è alle spalle, lungo il fosso macinante, alle spalle del nuovo teatro del Maggio Fiorentino e che arriva fino alla Manifattura Tabacchi. Se la vedete è una grande area verde, ci sono alcune attrezzature, erano le vecchie officine grandi riparazioni delle ferrovie, luoghi importanti di lotta, ci lavorava, mi sembra, Sparta Colavagnini, se non ricordo male, insomma luoghi importanti da cui sono partite le lotte contro il fascismo ma anche per la liberazione, insomma non, luoghi di memoria che sarebbe importante mantenere, anche quelle cedute, con questo progetto di lì davvero di fare quelle che vengono definite una gated community per ricchi, cioè una zona chiusa per i ricchi, va bene? E ammesso che, e anche qui secondo me si torna a parlare di sicurezza, perché quelle che appunto sono le gated community come ci sono negli Stati Uniti, come ci sono in Sud America, ma davvero sono sicure? Davvero? Oppure creano soltanto esclusione? Questo è un altro. Quindi questo tipo di sviluppo della città non fa altro che creare segregazione, non fa altro. E quindi ha chiaramente un impatto E sicurezza è anche un'altra cosa. La sicurezza è anche la sicurezza ambientale. Se si fanno le officine grandi riparazioni e si tomba il fosso macinante, è probabilmente più facile che ci siano alluvioni o comunque esondazioni, come si chiamano oggi. Il quartiere di San Jacopino, quartiere popolare di tradizione operaia, diventerà un'enorme isola di calore, perché verrà creato questo muro di edifici tra l'Arno, le Cascine e il quartiere di San Jacopino. Mi taccio qua. E che ha fatto il comune? Nulla, va avanti così.
1: Grazie davvero. Allora, si è parlato di Firenze, si è provato a fare questo focus su Firenze, città insicura. Ora si passa, diciamo, a un altro piano. Abbiamo invitato Letizia Bertolucci, che è un'avvocata che da tempo, diciamo, difende i movimenti sociali, chi lotta, fa grandi battaglie nei tribunali. Ad esempio, impegnata a difendere il sindacato Sud Cobas a Prato, che ha fatto lotte importanti, e è anche l'avvocata da poco di Piazza Tanucci, perché sappiamo che una delle cose che è successo in questa piazza è che dopo la contestazione di Vannacci, che era il giorno dell'apertura della serie, probabilmente lo sappiamo tutti, è stata appunto queste multe, sono arrivate alcuni cittadini, abitanti che hanno, diciamo, protestato per manifestazione non autorizzata. E questo reato è stato depenalizzato, il che sembrerebbe buono, ma dall'altro invece, come dire, butta sulla monetizzazione e la repressione, cioè dare multe a, insomma, cittadini che protestano di 1.000 euro per aver espresso il loro dissenso è qualcosa che ovviamente riduce gli spazi democratici. Per cui, ecco, appunto, a Letizia chiederei quali strumenti lo Stato si è dato ultimamente, perché mi sembra sia stata un'accelerazione abbastanza veloce, per reprimere da una parte tutti gli esclusi di cui si parlava prima, cioè tutti per deprimere quello che appunto veniva definito prima degrado, no? Quelli che non devono stare sotto i riflettori del turista. Ci sono strumenti, sono state citate anche prima come le zone rosse, ma ce ne sono tanti di questi strumenti in cui si colpisce quella che viene appunto definita marginalità, degrado, il sottoproletariato e quant'altro. E si sta abbassando anche la soglia di età, cioè si sta andando verso qualcosa di pericoloso, no? Perché abbassare a 16 anni e appunto riempire carceri minorili, mentre prima l'Italia credo fosse abbastanza all'avanguardia sulla tutela perlomeno del minore da questo punto di vista. Quindi da una parte si colpisce questo, dall'altra si colpisce i movimenti, no? Con le reti di sicurezza. Io credo che però quello che è successo in Piazza Tanucci, o che succede anche al Sud Cobas, che ha ricevuto multe per picchetti sindacali, scioperi sindacali, non sia tanto, credo, colpire l'attivista, il militante del centro sociale, per capirsi. Ovvio che si vuole reprimere anche il militante politico, ma credo che sia proprio quello di impedire quello che sta succedendo qui, cioè la partecipazione delle persone, la partecipazione, diciamo, democratica, l'attivazione, perché quello che è successo a noi o al Sud Cobas è semplicemente forme di partecipazione, di attivismo, di disobbedienza civile che prima potevano essere, tra virgolette, più tollerate e che oggi si colpisce, cioè creare la paura, diciamo, in chi potenzialmente può esprimere dissenso o rivendicare i propri diritti o, come dire, opporsi a quelle trasformazioni, ad esempio, che Firenze sta vivendo, e quanto questa retorica della paura e delle reti di sicurezza incidono sulle lotte. Ti passo la parola e grazie.
3: Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. Quante domande e quanti spunti. Devo dire che sempre il discorso storico lo trovo molto calzante in questo tipo di dibattiti, perché ci dà anche una chiave di lettura dei provvedimenti normativi, anche di quelli attuali, e vedremo come questi ultimi provvedimenti, per esempio, incidono su quella che era stata la legislazione degli anni di piombo, e non è un caso che sia andato a intervenire su quelle norme. D'altra parte è anche interessante il discorso del passaggio dal locale al nazionale, dal nazionale al locale, perché se avvengono certe cose, se sono arrivate le multe per le manifestazioni in Piazza Tanucci, e se certi tipi di repressione come quelle delle zone rosse sono possibili è perché ci sono dei provvedimenti a livello nazionale che lo consentono e addirittura lo incentivano in qualche modo. Per cui cercherò di ricollegarmi un po' a tutte le cose che avete detto, partendo poi da quello che è il tema della giornata, cioè questo concetto di sicurezza, che stasera sicuramente approfondirete e che io mi chiedo spesso quando mi capita di dialogare in questi contesti, se forse è proprio il caso che cerchiamo di iniziare a risignificare rispetto a quella, alla declinazione che ne è stata data, una declinazione che è ovviamente fuorviante e utile soltanto a promuovere questo tipo di provvedimenti altamente securitari, ma che niente hanno a che fare poi in realtà con la sicurezza per come la intendiamo noi, no? Cioè con la sicurezza all'abitare, con la sicurezza ad essere libere e liberi nelle proprie scelte, con la sicurezza lavorativa e di un certo tipo di sicurezza economica, con la sicurezza ambientale, eccetera, eccetera, tutte cose che sono state nominate. E allora la domanda che mi pongo, no, e vi vado a dire qualcosa su quest'ultimo decreto sicurezza, è quanto in realtà questo tipo di provvedimenti incidono su una sfera molto importante della nostra sicurezza, intesa come libertà di partecipazione e anche libertà di manifestare il proprio dissenso, che è una libertà che sulla base della nostra Costituzione lo Stato dovrebbe garantire, dovrebbe far sì che i cittadini e le cittadine possano liberamente manifestare il proprio dissenso e quindi agire i propri diritti civili. E invece con questo decreto questa sicurezza viene a mancare. E vedendolo un pochino più sul dettaglio, vorrei anche farvi notare una cosa, che questa, come altre normative di questo genere, ahimè, entrano a far parte del patrimonio normativo dello Stato tramite decreti legge, che sappiamo tutti sono uno strumento, diciamo, non ordinario di legiferazione, no? Cioè, non passano dalla normale attività parlamentare di legiferazione, ma passano dalla un legiferare che è del governo. Anche questo ci deve porre delle domande, anche perché sono dei provvedimenti che dovrebbero essere necessitati dall'urgenza, estrema urgenza. E qui torna il tema della sicurezza, perché si dice, essendoci un problema urgente, imminente, sentito dalla gente che richiama, che acclama provvedimenti in tema di sicurezza, bisogna fare provvedimenti urgenti, e quindi si depotenzia il Parlamento e quindi l'organo che sarebbe deputato a fare le leggi in favore del governo, che sulla base di una presunta urgenza securitaria assume questi provvedimenti. Ed è quasi sempre questo lo strumento che viene utilizzato. Io vorrei darvi qualche dato perché è interessante. Il governo Meloni in particolare ha emanato 117 decreti legge da quando è in carica, si parla uno ogni 10 giorni, quindi diciamo ogni tematica praticamente sarebbe altamente molto urgente. E anche il primo decreto è passato poi come un decreto legge, quindi anche il primo decreto sicurezza è finito per essere stato approvato con lo stesso strumento. Vediamo i dati sulla sicurezza, sono dati del Viminale, li ho presi perché sono interessanti per dire quanto viene strumentalizzata questa tematica. Dal 1 gennaio al 31 luglio del 2025, quindi rispetto allo stesso arco temporale del 2024, in generale i reati sono diminuiti. Per dirvene uno, le rapine, su cui pure sono intervenuti, meno 6,7%, i furti meno 7,7%, riduzione complessiva dell'8% delle persone denunciate. Direte, vabbè, ma questi sono i dati in generale sulla criminalità. Vediamo le manifestazioni, che sono poi l'oggetto di questi decreti, l'oggetto vero di questi decreti. Allora, le manifestazioni di piazza caratterizzate da criticità per l'ordine pubblico, questo arco di tempo, quindi l'ultimo anno, meno il 19,5%. I feriti fra le forze di polizia, meno il 35,4%. E di solito, diciamo, le denunce da parte di operatori della polizia sono all'ordine del giorno, perché non c'è problema a farsi refertare, come spesso invece è dalla parte dei manifestanti, laddove farsi refertare significa farsi identificare. Per cui il dato è abbastanza realistico, quindi in generale abbiamo un decremento nell'ultimo anno complessivo delle manifestazioni dove ci sono stati episodi di violenza o di tensione. Quindi questi sono i dati del Viminale. Ecco, davanti a questo si risponde con il decreto sicurezza incentrato sulle manifestazioni di piazza, no, perché bisogna comunque fare anche i conti, no, con quella della realtà. Questi sono i dati che lo stesso governo fornisce. Mentre non viene considerato che ci sono organismi internazionali come World Justice Project che ha attribuito al nostro paese un punteggio di circa 6 su 10, quindi siamo al 34esimo posto su 143 stati, al 25esimo su quelli europei, con un arretramento rispetto alla tutela delle libertà fondamentali. Questo è anche questo un dato che mi piaceva ricordare. Bene, davanti a tutto questo arriva il decreto sicurezza. Diciamo, non posso farvi l'analisi di tutte le disposizioni che sono in questo decreto, perché sarebbe veramente lungo, oltre che molto noioso, ma vorrei darvi indicazioni generali e un piccolo focus sull'articolo 18 e la depenalizzazione della manifestazione non preavvisata. Su cosa interviene il decreto su sicurezza? Sui fermi di prevenzione che erano previsti nella legislazione degli anni di piombo, le perquisizioni preventive, anche queste della stessa legislazione, che vengono potenziati proprio nell'ambito delle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico. E su questo vorrei dirvi una cosa, perché non è la stessa cosa una manifestazione pubblica e la manifestazione in un luogo aperto al pubblico, sono due cose molto diverse. Ma questo decreto riguarda anche le manifestazioni in luoghi aperti al pubblico. Cosa vuol dire? Che queste norme si applicano anche nel caso in cui voi abbiate deciso di organizzare questa stessa cosa, ma in un cinema, in un evento dove la legge, cioè la Costituzione, non prevede che vada chiesto un preavviso. Cioè, se io voglio farmi una riunione in un luogo aperto al pubblico, la faccio e è tutelata dalla Costituzione e non ho bisogno di chiedere di comunicarlo perché si valuti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Ecco, tutta questa normativa si applica anche in questi casi. Quindi il restringimento della libertà dei cittadini che vogliono pacificamente riunirsi e confrontarsi è estremo, anche in un ambito nel quale non c'erano già questo tipo di normative. Poi abbiamo tutto il tema del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche, cioè il DASPO delle piazze. Il DASPO, per come lo abbiamo conosciuto, quello sportivo in origine, praticamente adesso si applica anche alle manifestazioni politiche. Ve la devo riassumere molto, ma questo è uno dei nodi cruciali. Il DASPO potrà essere dato sia dall'autorità giudiziaria a seguito di una condanna. Sei stato condannato per reato di resistenza? Bene, io ti potrò dare come pena accessoria un DASPO dalle manifestazioni dove hai commesso quella resistenza. In pratica tu alla manifestazione non ci vai più. Ma anche gli stessi questori li potranno dare, proprio come li davano nell'ambito sportivo. Poi abbiamo la famosa depenalizzazione dell'articolo 18, ma la istituzionalizzazione delle zone rosse, quello che dicevi tu, cioè che erano partite come provvedimenti delle autorità amministrative locali e che adesso invece ci troviamo disciplinate a livello nazionale proprio in un quadro normativo che dice che effettivamente in certe zone dove si sono verificati certi fenomeni, sì, i prefetti possono istituzionalizzare delle zone rosse. E all'articolo 4 del decreto, che tra l'altro usa dei termini vaghissimi per cui potranno essere veramente istituzionalizzate con poco. E poi abbiamo, vabbè, l'ampliamento della flagranza differita sempre nel corso delle manifestazioni pubbliche. Queste sono, diciamo, le linee principali del decreto. Sono a metà più o meno? Allora, quando andiamo a vedere queste norme dobbiamo tenere presente un concetto che è fondamentale e che credo che sia importante che tutti e tutte conoscano. Questo tipo di interventi si sposta un po' anche rispetto al primo decreto sicurezza dal piano prettamente penale al piano della prevenzione e quindi a un piano che non è diciamo quello della pretesa punitiva dello Stato nel momento in cui è stato commesso un delitto, che è il piano prettamente penale, per riassumere, no? E che interviene a seguito di un processo. Qui siamo in quello che è il sottosistema di polizia e di ordine pubblico che si basa su misure che sono di prevenzione, cioè è il momento in cui lo Stato cerca di prevenire turbamenti dell'ordine pubblico, commissione di reati, eccetera, eccetera. Ed è un sottosistema che è molto delicato perché si basa sul sospetto, su presunzioni di pericolosità e non sull'accertamento di un fatto di reato. Pertanto, quando le limitazioni della libertà avvengono in questo sottosistema, dobbiamo stare ancora più attenti. Ed è proprio la specificità di questo decreto sicurezza, anche comparandolo rispetto al primo, che invece introduceva o modificava fattispecie di reato, andando a criminalizzare, come ricordavi tu Lanfranco, alcune marginalità sociali, alcuni tipi ben precisi, no? Si è partiti col decreto anti-rave, cioè vogliamo dire che chi fa i rave è un criminale? Diciamolo con una norma penale che punisce esattamente quello, esattamente come si fa con l'operaio che fa il picchetto col blocco stradale. Questo significa dare un nome alle cose, che ha una grande forza, non che prima questi fenomeni non venissero portati a processo e repressi duramente, ma diamo un nome alle cose, ha un significato, una portata morale molto forte. Torniamo al nostro ultimo decreto. Dicevo, vengono ampliati moltissimo i poteri di polizia, i poteri preventivi di polizia, soprattutto lo vediamo col fermo preventivo e le perquisizioni, ma si interviene anche con una depenalizzazione e quindi uno avrebbe potuto pensare, beh, è una in questo senso un provvedimento meno repressivo. Se prima per organizzare una manifestazione pubblica dovevo chiedere un preavviso e se non lo facevo venivo portato a processo e rischiavo una condanna in sede penale, seppure per un reato contravvenzionale, adesso non è più un reato. Bene, è una polpetta avvelenata. Dovremmo, a mio avviso, per essere più corrette, non parlare di depenalizzazione, ma parlare di amministrativizzazione della repressione. Cioè si passa a reprimere il fenomeno su un piano amministrativo anziché giudiziario, ma sempre di repressione parliamo e anzi c'è un aggravamento. Se prima la norma prevedeva un'ammenda, cioè si veniva puniti, si faceva il processo, innanzitutto, e questo è bene ricordarlo, soprattutto dal mio punto di vista, si faceva un processo, cioè il fatto va accertato in sede giudiziale, ci sarà un'accusa, un pubblico ministero che dice tu hai compiuto questo fatto, un'avvocata, un avvocato che ti difende e un giudice che deve decidere se quel fatto è stato commesso. A seguito di questo accertamento, che comunque garantisce una difesa, si poteva essere puniti con un'ammenda da 103 a 413 euro e con l'arresto fino a 6 mesi. Ora, chi questi processi ha subito? Ma io che li ho fatti. Non abbiamo mai preso una condanna per articolo 18 e comunque si rischiava appunto un'ammenda. Perché non è facile dimostrare che eri tu il promotore, che poi l'hai fatto in un certo modo, eccetera, eccetera. E poi la norma prevedeva anche che poteva essere punito chi prendeva la parola, ma la giurisprudenza intervenuta sul punto, Corte Costituzionale di Cassazione, avevano ristretto la portata di questa norma dicendo sì, può essere punito chi prende la parola solo se dal fatto a quello che ha detto potevo desumere che fosse il vero organizzatore. Quindi c'erano state una restrizione della possibilità di applicazione di questa norma, norma che comunque presentava ancora, anche dopo gli interventi, profili di incostituzionalità. Norma che, lo ricordiamo, introdotta con la legislazione fascista 1931, sempre per tornare alla storicizzazione delle tematiche, e che si pone in contrasto con la Costituzione perché pone l'ordine pubblico come limite al diritto di manifestare, cosa che la Costituzione non prevede, perché l'incolumità pubblica è un concetto diverso dall'ordine pubblico. Quindi già c'erano problemi di costituzionalità su questa norma, erano pure state sollevate e portate all'attenzione della Corte, ma il legislatore è stato molto furbo, ha detto sapete cosa? Io il reato lo tolgo, così bypasso il vaglio della Corte Costituzionale sulla norma di natura penale e invece sostituisco una sanzione amministrativa. Allora, la sanzione amministrativa, innanzitutto, che è per la stessa condotta, eleva la sanzione pecuniaria che potrà essere comminata da 1.000 fino a 10.000 euro, che è una cifra spropositata, e si applica anche a chi promuove la questa è una novità, non c'era già scritto nella norma, si applica anche a chi promuove la riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o anche privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti, cioè il gruppo WhatsApp. Ok? Quindi la sanzione poi, fra l'altro, potrà essere da 1.000 a 12.000 euro anche per chi non ottempera a quelle che sono le prescrizioni, pur avendo dato il preavviso, no? Io ti dico sì, puoi fare la manifestazione in forma statica, caso esemplare. Invece io poi faccio un piccolo corteo, mi muovo, bene, lì la sanzione è addirittura fino a 12.000 euro. Poi se si cambia l'itinerario anche si prende la sanzione, questo non c'era scritto nella norma ma ad onor del vero veniva già punito anche a livello penale. E poi si viene puniti anche se facendo una manifestazione si intralciano i mezzi di sicurezza, di soccorso pubblico urgente, e si viene sancionati anche se si intralcia il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica. Cosa voglia dire questa espressione? È assolutamente incomprensibile, ma potrebbe voler dire tutto. Cioè, se io durante una manifestazione interagisco, comunque ostacolo in qualche modo la funzione di controllo che non so in cosa si dovrebbe espletare, bene, posso essere sanzionato con una multa da 500 a 3.000 euro e la sanzione poi è da 2.000 a 10.000 euro se utilizzo un passamontagna, insomma comunque se mi traviso durante una manifestazione. Se c'è la reiterazione nel biennio, addirittura le sanzioni possono essere aumentate da un terzo alla metà. Quindi chi, se la persona viene considerata per più volte in un biennio promotore, addirittura c'è un aggravamento. Tutto questo viene combinato dalla prefettura. Quindi vedete lo slittamento dall'organo giurisdizionale all'organo di governo per eccellenza, perché la prefettura non è altro che l'organo di governo sul territorio, per tornare ai territori. Quindi non è evidente, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Di solito le sanzioni amministrative, come quella quando prendete la multa della macchina, si può pagare in misura ridotta. Ecco, questa non si può pagare in misura ridotta. Allora, è evidente che è una complessiva riscrittura in senso molto repressivo della libertà di organizzare una manifestazione e quindi una protesta, altro che depenalizzazione. Per questo che dico che appunto si tratta di una polpetta avvelenata. Il meccanismo della sanzione amministrativa è uno più rapido, l'avete visto quando è avvenuto il fatto, era a marzo, no, se non sbaglio, la manifestazione, e subito abbiamo già l'ingiunzione di pagamento, non c'è bisogno di un accertamento, bisognerà poi fare un ricorso per vedere un giudice di pace, un giudice civile, perché il ricorso si fa al giudice di pace, per chiedere che venga accertato se effettivamente io c'ero o non c'ero, ma intanto la sanzione me la danno. Il meccanismo è invertito rispetto all'accertamento penale. Quindi la repressione, il disincentivo alle cittadine e ai cittadini a organizzare qualcosa è fortissimo, perché io prendo subito una sanzione e poi sarà a carico mio, anche economico. Tenete conto che per la persona che prende la sanzione, ogni persona dovrà fare un ricorso. Cioè un singolo ricorso, non è un processo che se io ti denuncio in concorso per aver organizzato un processo a tante persone, no, sono 10 ricorsi ipoteticamente, e se anche la sanzione viene comminata nel minimo, come è stato in questo caso, che abbiamo avuto sanzioni di 1.000 euro, immaginate voi se a essere considerati promotori sono 100 persone, perché non ci vuole niente, arrivano 100.000 euro di sanzioni amministrative e così via. Ma le cose da dire sarebbero tantissime, ma non ve ne dico altre, perché poi possiamo sicuramente parlare diciamo con delle domande e fare un dialogo che mi fa sicuramente piacere. Io quello su cui vi invito a riflettere è che appunto anche con norme come queste, in realtà quando tutto si sposta sul piano amministrativo assistiamo proprio a quello che secondo me può essere definito uno slittamento verso uno stato di polizia, cioè si danno sempre maggiori poteri agli organi di polizia rispetto all'attività giurisdizionale, quindi all'attività di accertamento dei fatti, che è un compito della magistratura. Quindi bisogna stare veramente attenti da questo punto di vista, perché questo sì che può essere considerato qualcosa di eversivo rispetto allo stato di diritto in cui siamo abituate e abituati a vivere.
1: Grazie mille. Comunicazioni di servizio, ma ora ci sono ancora mezz'ora, perché non so, 8:30 si può mangiare, alle 9 si riparte, perché dopo c'è un tavolo con un sociologo, un antropologo, un Portelli, e c'è la cena. Se volete mettere i contributi, sono ben accetti. Abbiamo un po' le multe, un po' il treno di Stefano che è venuto da Roma, e quindi nulla, io, cioè, ora si può dialogare, chiunque voglia dire qualcosa. Io penso sia stato molto, molto bello intrecciare questi piani, dalla storia all'urbanistica, al discorso appunto dei reti di sicurezza, e la risposta che stato mette in campo sia una risposta di sicurezza solo in termini repressivi. È una cosa che mi verrebbe da chiedere, a me funziona questa, cioè in termini puramente tecnici, dal punto di vista della repressione, anche di quello che loro definiscono comportamenti devianti, che può essere lo spaccio, eccetera, insomma, tutti questi comportamenti, no? Che poi noi abbiamo visto appunto Vannacci, che poi il motivo che ci porta qui è anche questo spirito antifascista. Abbiamo visto le loro ronde per la sicurezza attraversare la città per filmare quello che fondamentalmente viene appunto definito degrado, per tornare poi alle solite cose, cioè fanno dei video ai senza tetto, oppure sono andati alla stazione a dire qui sembra essere in Congo perché ci sono gli immigrati che stanno lì, cioè non è che... ma anche su questo terreno qua, no? Questa deriva penalista e anche eversiva, come dici te, perché appunto io mi domando anche se ci sono spazi per dichiarare incostituzionali queste norme. Funziona questa attività o è soltanto un modo per appunto impedire, reprimere le lotte sociali e i soggetti più a rischio della società?
4: Io direi, se ci sono domande, raccogliamo magari qualche domanda e poi facciamo rispondere i vari relatori.
5: Grazie. Allora, io sono Cristiano Lucchi di Fuori Binario e ascoltandovi alla fine mi è venuto un po' un dilemma etico, no? Perché abbiamo sentito nelle vostre esposizioni un sostanziale attacco a quella che è l'amministrazione cittadina per come ha condotto negli ultimi anni e come sta conducendo ancora la questione delle case, degli affitti brevi, delle case popolari. Però, qui c'è l'infografica strada per strada dove sono queste 8. Dove sono queste 844 case popolari vuote, e abbiamo scoperto che il comune spende 600.000 euro di fabbro per chiudere le porte di queste case, 600.000 euro tutto l'anno. Abbiamo scoperto che per ristrutturare un appartamento popolare a Firenze costa una media di 25.000 euro e a Campi Bisenzio 7.000 euro, eppure immagino muratori siano un po' gli stessi, no? Insomma, quindi il comune di Firenze non solo è deficitario, ma è anche colpevole, anche dal nostro punto di vista delinquente. Poi si ricollega però il punto di vista della sicurezza, no? Francesco, che è qui a vendere il giornale, è stato daspato perché è trovato alla stazione Santa Maria Novella con pane e formaggio e il coltello per tagliare il pane e il formaggio. Aveva dei precedenti, daspo fuori, e lui si muove passando, cioè anche col treno, deve andare in stazione, non ci può più andare, no? Non ci poteva più andare. E quindi il dilemma etico è, ma quando fra qualche mese parte la campagna elettorale e tutti saremo chiamati a cacciare questi fascisti, non è che daremo fiducia a chi questa città l'ha distrutta? Cioè, perché qui, ora io semplifico naturalmente, perché poi ci sono forze politiche, per fortuna si candidano e hanno anche delle buone posizioni antiliberiste, eccetera, eccetera. Però è assolutamente, insomma, noi fra qualche mese ci saremo chiamati a fare questa scelta e almeno per me personalmente non sarà una scelta per nulla facile. Perché alcuni di noi, una persona di noi ad esempio quest'anno si è suicidata per le politiche totalmente delinquenziali del Comune di Firenze, e quindi insomma quando si andrà a mettere la scheda dell'urna chi di noi voterà avrà anche dei problemi da questo punto di vista. Voglio sapere cosa ne pensate di questo intreccio.
4: Ci sono altre domande?
6: Ciao a tutte e tutti, sono Francesca del sindacato Sud Cobas. Intanto volevo ringraziarvi per aver organizzato questa iniziativa e in generale per tutto quello che il comitato qua in piazza Tanucci sta facendo in questi mesi. Noi, come veniva detto prima, appunto siamo anche noi tra quelli che stanno iniziando a ricevere queste sanzioni previste dal decreto sicurezza, e le abbiamo ricevute sia per la manifestazione del 7 marzo a Prato, che dopo uno sciopero generale il giorno prima ha impedito appunto la manifestazione del Comitato Rimigrazione e Riconquista, che doveva svolgersi nell'anniversario della deportazione di 133 operai nel 44 che appunto avevano scioperato a Prato e che erano stati portati nei campi di concentramento. Una manifestazione appunto per incentivare delle nuove politiche di deportazione, anche se chiamate con un altro nome, che è stata impedita semplicemente da dei corpi di lavoratrici, lavoratori che si sono seduti in una piazza che era quella prevista per la manifestazione e ci hanno dormito, e questa manifestazione il giorno dopo non c'è stata. Una scelta che noi rivendichiamo totalmente come il comitato per appunto la manifestazione qua in piazza Tanucci, e altre multe che abbiamo ricevuto per degli scioperi, per dei picchetti sindacali. L'incostituzionalità di queste norme è evidente anche quando appunto si parla di manifestazioni, espressioni del dissenso, credo tanto più lo sia se si parla di diritto di sciopero, perché lo sciopero è un gesto, un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici che per sua natura non può e non deve essere preavvisato. Cioè, se io preavviso che il mio datore di lavoro che farà uno sciopero, il giorno dopo lo sciopero perde tutto il suo senso e tutta la sua potenzialità di incidere sul mio posto di lavoro. Quindi noi crediamo che appunto prima di tutto, per opporci a questi decreti, la prima cosa che dobbiamo tutte e tutti continuare a fare è continuare a praticare gli spazi di dissenso, continuare a organizzare manifestazioni, continuare a esprimere contrarietà a quelli che sono questi provvedimenti. In questo senso appunto veramente ringraziamo il Comitato di Piazza Tanucci per tutte le giornate che si stanno organizzando qua e che stanno proprio dando questo messaggio a chi appunto con le multe forse pensava di poter silenziare e poter fermare l'organizzazione dei cittadini e delle cittadine di questo quartiere. Rispetto a quello che diceva Cristiano, al suo dilemma etico che mi risuona ovviamente, noi crediamo che sia compito di tutte e tutti noi non solo lottare contro questo governo affinché queste leggi vengano cancellate, cosa che appunto probabilmente con questo governo non è così semplice, ma anche organizzarci con tutti i mezzi che abbiamo, gli spazi che abbiamo, le connessioni che abbiamo anche con le forze più a sinistra, di centrosinistra, che potrebbero vincere le prossime elezioni politiche, per spingere anche loro, eventualmente qualora andassero al governo, a cancellare questi provvedimenti, perché un tema importante è che tante delle leggi che sono state fatte dai governi di destra in questi anni, quando poi la cosiddetta sinistra è andata al governo, non le ha mai cancellate, non è mai intervenuta per rivedere delle leggi come questa che erano state fatte. Quindi crediamo che anche questo sia un terreno su cui iniziare a discutere, organizzarci sia localmente che a livello nazionale, e speriamo che momenti come questi ce ne siano altri. E rispetto alla domanda, io volevo anche chiedere un po' a Letizia se magari ci può dire due parole su se e come ci si sta pensando di muovere a livello nazionale, anche dal punto di vista degli avvocati, di chi difende le garanzie del diritto in questo paese, per contrastare questi provvedimenti. Grazie mille ancora.
4: Allora, io farei rispondere a queste prime tre domande. C'hai l'ultima domanda? Sì, sì, certo, no, è che riaprivo dopo, se no loro si confondono. Però vai. Ciao a tutte e tutti. È una riflessione molto forse più generalista e meno tecnica rispetto a quello che è stato chiesto fino adesso. Perché ho sempre avuto l'impressione che negli ultimi anni la società, la città in particolar modo, stia sempre più diventando una città che vede cittadini di serie A, di serie B, di serie C e di serie D, no? In cui l'idea di un diritto che sia un diritto, dal mio punto di vista un bisogno, però un diritto uguale per tutti, sia assolutamente negato. Quindi quando tu parlavi di sanzioni amministrative, mi viene da pensare che ormai andiamo in una deriva per cui anche la dimensione del dissenso la puoi avere se te la puoi comprare, nel senso se tu sei in grado di garantirti da un punto di vista economico il fatto di poter sostenere delle sanzioni,

0: Sentiamo, perché è chiaro, voglio dire, che siamo, cioè, quello che state facendo voi è importante perché, no, si pone anche da un punto di vista, no, se si considera un punto di vista, no, della lettura della città manifesta, la lettura della città è tutto il contrario, no, di quello che ci propone questa amministrazione, quindi è un creare relazioni, un creare comunità, è tutto il contrario della segregazione. Che vi devo dire? Certo, è chiaro che in questa città sì. Oh. Ed è chiaro che è un'amministrazione che esclude, perché questa amministrazione ha creato una città escludente, diciamo la verità, una città che esclude, ti viene poi dopo, e non è nemmeno dialogante a livello cittadino, perché con tutte le proteste che ci sono state ultimamente, dai residenti di San Gallo alla questione officine grandi riparazione, parlo di queste tematiche qua, perché almeno parlo di quello che so, non c'è nessun minimo ripensamento. Non è che dicono, beh, finora abbiamo fatto così, però d'ora in poi parliamoci, vediamo. L'ultima dichiarazione della sindaca è stata: sulle officine grandi riparazioni faremo una comunicazione partecipativa. Ora ditemi voi se c'è qualcosa di partecipativo nella comunicazione. La comunicazione è una roba che passa da una persona ad un'altra, non è un prendere le decisioni insieme. Detto questo, il problema dell'opporsi a un fascismo vero, perché diciamoci la verità, quelli che ci sono qua, i vannacci e tutto quanto, è gente che insomma, che sono davvero, e soprattutto solleticano quel disagio che le persone hanno, quella loro insicurezza, e la sfogano ovviamente contro gli ultimi, ma questi meccanismi li conosciamo bene. E per cui però è molto difficile, perché anch'io sono molto in difficoltà, perché certo che vorrei sbarrare la strada a questi. E come diceva Francesca, non solo la sinistra non ha diciamo poi cancellato le leggi della destra, ma talvolta è stata proprio la sinistra che ha fatto le leggi scomode che la destra non aveva voglia di fare. Penso al lavoro, penso anche alla legge Minniti, insomma, cioè tutta una serie di cose che... E quindi io non ho su questo una risposta, mentre se ci fossero le elezioni amministrative una risposta ce l'avrei, e direi siamo tanti, vediamo che si riesce a fare a sinistra di questi qua. Sul nazionale penso che appunto, cioè dal basso, però veramente sono molto dibattuta. Penso però che partire da qua, partire dai nostri quartieri, che partire dal nostro quotidiano sia la cosa fondamentale. Però non ho altro da dire, non è politica, è proprio buon senso, perché proprio non ho, perché anche a me fa abbastanza pensiero dover affrontare queste cose con una sinistra profondamente liberista, alla quale alla fine forse va meglio che vengano i fascisti al governo che una sinistra antiliberista, diciamoci la verità, se pensiamo all'Europa, se pensiamo a tutta una serie di cose. L'ho detta, basta.
1: Allora provo a rispondere velocissimamente alle varie domande, partendo dall'ultima che mi è stata posta sul discorso economico. Sì, è vero, è chiaro che chi ha più possibilità economiche ha più spazi, è così, perché diciamo hanno capito che colpire il portafoglio è quello che fa più paura, ma è chiaro che da un altro punto di vista chi ha le possibilità economiche potrà sostenere queste spese, quindi. Però pensavo anche al provvedimento, quello che avevano inserito sul fatto di pagare, cioè riconoscere all'avvocato che facilita la procedura di rimpatrio del proprio assistito, riconoscergli un compenso economico. Vanno in questa stessa ottica, se consideriamo allo stesso tempo che quello stesso migrante non può prendere il gratuito patrocinio, perché non ti danno il gratuito patrocinio per assisterlo, quindi già è molto complesso difendere persone che non hanno possibilità economiche. In più si dà l'incentivo, in più si monetizza, no, anche la possibilità, lo spazio di agibilità politica. È una riflessione che assolutamente condivido. A livello nazionale, cosa stiamo facendo? A livello nazionale, anzi colgo l'occasione per segnalarlo, esiste una rete che si

0: chiama Rete di Resistenza Legale, dove siamo in numerose, numerosi avvocate, avvocati che storicamente ci siamo occupati di difendere i movimenti sociali, le marginalità sociali, e ci siamo riuniti proprio sentendo la necessità di confrontarci, di adottare delle forme di risposta che non siano soltanto individuali e nei singoli processi dove cerchiamo chiaramente di fare il massimo per difendere le persone, ma di dare risposte anche più omogenee e di condividere quanto avviene. Una delle cose che principalmente ci siamo proposti di fare, scusatemi, ho mal di testa, faccio fatica, è quella di proporre delle questioni di costituzionalità sulle nuove norme che sono state introdotte e proporle a tappeto per far sì che un giudice prima o poi la sollevi, perché dovete sapere che il giudizio di costituzionalità nel nostro ordinamento è incidentale, cioè non è che siccome questa roba qua è incostituzionale io domani posso andare alla corte e dire oh lo eliminate, no. Mi deve capitare un caso dove viene applicata quella norma e che in quel processo sia rilevante e fondata la questione per vederla, sollecitarla al giudice. Il mio giudice deve dirmi, hai ragione avvocato, andiamo alla Corte Costituzionale. Quindi è un procedimento piuttosto farraginoso e intanto significa che intanto ce la teniamo e intanto la applicano e intanto fanno i fermi preventivi, vedi Roma il 29 di marzo quando 90 persone vengono fermate mentre volevano andare a una commemorazione, assolutamente a caso e trattenute per 12 ore, vedi le sanzioni amministrative in piazza Tanucci, a Prato, sugli operai e altrove. Quindi quello che stiamo facendo però è cercare di coordinarci per fare delle campagne anche che siano un po' di lobbying, no? Nel senso di cercare di fare pressione su quelli che sono i nostri interlocutori per cercare di smontare questo impianto normativo. Anzi, forse una cosa sul discorso politico la volevo dire. Volevo dire che in quasi nessuna campagna elettorale di livello nazionale, ma anche locale, della sinistra istituzionale, in particolare del PD, ora veramente rare volte, ho sentito dire la prima cosa che faremo è abrogare questo schifo. Non dice nessuno. Non è che sia un tema sul quale si fa campagna elettorale. L'ultimissima cosa, ultima domanda a cui volevo rispondere è quella sul funziona. Funziona questa roba qua, ma... che senso funziona? Perché in generale l'apparato punitivo non serve a diminuire né il numero di reati né come funzione generale preventiva, funzione di deterrenza non ha mai funzionato, l'America con la pena di morte, gli altri stati che lo insegnano, no? Per cui direi di no. Ma questa roba qua serve a un'altra cosa, cioè a dissuadere le persone dal... che cosa dallo stare in piazza. Guardate, secondo me il focus, ed è per quello che iniziative come questa sono secondo me importantissime, è quello di distogliere le persone dalla capacità di stare nelle piazze e di starci con dei contenuti di dissenso. Questo il fine ultimo di queste norme è questo, e se ci riusciranno, perché questa non è nemmeno tanto repressiva, è preventiva, se ci riusciranno sta a noi dirlo, cioè finché rimaniamo qua e facciamo cose di questo tipo direi di no, poi sul resto non so.
1: Grande. Altro? Qualcuno vuole di qualcosa? Nulla. Il 18, cioè dopo c'è appunto un altro tavolo. Sempre il discorso di sicurezza da altri punti di vista. E poi il 18, questa voleva essere una due giorni, è il giorno prima in cui viene Vannacci. Il tentativo è quello di fare un'iniziativa in cui appunto si portino al dialogo tra loro esperienze che lavorano nei territori, che hanno affrontato il tema sicurezza. Quindi magari lavorare in territori difficili, dove c'è, diciamo, questioni sociali forti, ma dare risposte esattamente diverse da queste. Perché io penso appunto che si tratti di creare anche un immaginario diverso, no? Prima si parlava di parole. E, rispetto a chi votare, appunto, penso la scelta sia difficilissima. Quello che mi viene appunto da dire è rimarcare che si diceva prima, cioè noi, il nostro obiettivo, al di là dell'urna, è quello di lottare e di, come dire, pretendere anche dalle nostre amministrazioni di sinistra, se sono sedicenti tale di sinistra, delle risposte diverse, perché io credo che se appunto noi costruiamo un immaginario delle lotte, delle richieste, se i cittadini pongono dei problemi all'amministrazione, è vero che non ci ascoltano, è vero che loro non comunicano, che loro comunicano, ma perché non hanno paura di noi. Perché sanno che, cioè, il dissenso, come dire, spesso non riesce a incidere, no? Non vedono. Noi qui, ad esempio, abbiamo una questione del circolo del Romito, che non so se tutti sanno, è questo circolo che sta qui dietro, è stato sgomberato e poi chiuso, e è di proprietà del comune di Firenze. E allora il comune cosa vuole fare con questo immobile di proprietà? Lo vuole vendere e farci un Airbnb o lo vuole dare ai cittadini? Noi chiediamo di darlo ai cittadini. Dico che loro non, cioè, si trovano in una difficoltà politica, perché comunque noi stiamo facendo delle richieste, scricchiano, no? E quindi penso che agire, no? Fare la spina nel fianco dell'amministrazione è quello che noi possiamo fare. Se c'è la destra, lo faremo anche con la destra. È chiaro che la retorica di Vannacci è una roba mostruosa, ha dei linguaggi che non sono gli stessi del PD. E quindi bisogna giocarcela su questi due piani. E, boh, se qualcuno dice qualcosa, bene, se no buona cena, e ringrazio davvero chi è venuto qua a confrontarsi con noi.
2: Grazie.
1: Ecco, vai, vieni, vieni. Venite qua però, se no...
3: Allora, io volevo fare soltanto una memoria storica. Non ci si può meravigliare di un governo dove c'è una rivalsa su quello che hanno avuto nella storia. Ricordiamoci che una delle persone più importanti, la seconda carica dello Stato, sui moti di Valle Giulia, lui c'era. E nel solito corteo, indetto in maniera, diciamo, non autorizzata, due delle MSI sono usciti dal corteo lanciando una bomba e uccidendo bombe a mano e uccidendo un poliziotto. E questa è storia. Cioè, per cui di fatto, quando queste persone sono rimaste tappate, chiuse, a un certo punto hanno avuto la rivalsa, i soliti elementi che oggi abbiamo in Parlamento, alcuni di loro erano dei gruppi dei picchiatori fascisti. Non è altra situazione, per cui non ci si può non immaginare che queste persone facciano di tutto per opprimere, sopprimere e schiacciare. Questo è il loro gioco. Vannacci stamani mattina, stavo dicendo a questo ragazzo, che fondamentalmente ha fatto delle affermazioni allucinanti durante un'intervista. Una giornalista gli ha detto: lei vuole la remigrazione, ma lei come intende farla questa remigrazione? Aprendo tanti CPR e poi dopo mandarli via esattamente. Cioè, qui lei dice, parla di una sorta di come si dice quando viene forse deportazione. Sì, non ha battuto ciglio a dire sì. Cioè, questa è la logica di persone della destra. Cioè, fondamentalmente non ci si può aspettare qualcosa di diverso. E purtroppo, come è stato detto già in precedenza, i governi di sinistra, parlando della situazione immobiliare, cioè, rendetevi conto chi l'ha iniziata: Nardella e Renzi, questo è, per cui di fatto nata c'è stata e da lì parte tutta la situazione. Comunque questo volevo dire solo un appunto e basta. Grazie.
2: Bene, direi che facciamo una pausa per la cena, che è là. Chi vuole lasciare un'offerta, siamo molto felici. Ci vediamo poi dopo.

Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo, adesso sta per arrivare a due in radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa e anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via!

Questa è la seconda parte della terza punta, che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, cos'è la registrazione dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase. E questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base. Sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica intenzionale con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà, era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York, con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leon Cavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché Addo incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente. Le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni, che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
Comunque bella, eh? Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano, o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le madri della radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia, sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

soffocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere. Comunque voi non demordete, e se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta a wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani e domani l'altro di ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Ma, cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbescio, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi. Quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un? Non mi si sente, io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso, ma volevo far sì che sembrasse, no, un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non sento
0: manco te. No, te non mi senti, allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie.
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti, un quesito
0: non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello che abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. E questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo su una carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror.
1: Di tipologie
0: di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: E Cronos, no, era il padre degli dèi, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Si
0: inizia da lì, vroom!
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché... Sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Il tempo ciclico è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. Quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia le civiltà precolombiane d'America, quindi Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano, no? Iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: è strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è...

0: Questo molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le
1: Sì.
0: volte che lo dico. Non lo escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale, e poi lo vedremo. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno
1: Sì.
0: contestata.
1: Sì.
0: Ad esempio, iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati. E questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo, fermo tra molte virgolette, dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili, ma non assolute, da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del
1: Certo.
0: multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi, teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche, magari diverse, non si sa. E cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
1: Sì, che poi per noi è difficile comprendere la questione del multiverso, perché il multiverso non è che sono piani di una casa, per cui tu puoi salire o scendere dal piano e cambi mondo. Che magari differisce per una piccola
0: No.
1: virgola, non è questo, anzi, i multiversi sono contemporanei, si sovrappongono nello stesso, il tempo a quel punto diventa una delle, non unità di misura, è uno dei, lo spazio e il tempo,
0: Non so cosa
1: vabbè,
0: vuoi
1: non importa, mi
0: dire.
1: verrà la parola giusta, comunque ci
0: Un
1: siamo capiti,
0: concetto di base.
1: esatto.
0: Comunque, sì, ecco, abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma, su cui si è discusso molto. Ah, però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo. Non a caso, insomma, questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale perché finora in realtà, come abbiamo visto nel tempo ciclico, non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
1: Stavo pensando però, per esempio, ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla.
0: Che è posteriore, cioè in effetti è.
1: Cioè, il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto,
0: Perché il Valhalla comunque è un'altra
1: no? Il
0: dimensione.
1: Ragnarok. Sì, esatto.
0: Il
1: Valhalla è
0: Valhalla è
1: un'altra
0: un'altra
1: dimensione.
0: dimensione, quindi tu sì, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era la questione, era vado da un'altra parte.
1: Sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per
0: Sì,
1: sempre, finché non sarà il momento. Quindi c'è una ciclicità anche lì, comunque, in qualche
0: al
1: modo.
0: massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
1: Direi che c'è due
0: sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi certo, te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
1: Esatto.
0: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
1: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine.
0: No.
1: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato. Cioè, perché sei predestinato. C'è una predestinazione.
0: Sì.
1: All'interno... Ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi. C'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali. E alla fine è quello. Lui dice di essere predestinato.
0: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto, sì. Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita, però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase, ti andrà bene in un'altra.
1: Esatto.
0: No? Cioè è un po' più... Mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno, evidentemente. Sì. Se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché per l'essere umano c'è un destino, c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
1: Certo.
0: Qui è buffo questi due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
1: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione del tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
0: Io penso, cioè, non lo so, ci lanciamo in questa affermazione.
1: Sì, esatto,
0: secondo me
1: ci
0: è
1: stiamo
0: così.
1: Lanciando.
0: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
1: Esatto.
0: Sì. No, anche perché effettivamente tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, se
1: esatto.
0: Sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base, il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità. Bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po' diverso, un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire... Chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare, sicuramente ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
1: non
0: mi è mai tornata, e penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto... Bah.
1: Ma allora io devo dire che, a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie, alla stessa velocità in cui entrano e si creano,
0: escono,
1: perché poi nel mentre ne penso altre, sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così, sicuramente... Io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
0: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
1: no, esatto.
0: Succede.
1: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come... un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
0: Bello!
1: Che è una definizione interessante perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
0: No. Bello.
1: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
0: Mi piace, sembra un po' ricchi e morti.
1: Sì, esatto, è un po' ricchi e morti. Quindi... A un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi, che ha espresso questa materialità del tempo, a partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto, che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco, una delle mille cose che mi è venuta in mente.
0: Guardavo alle mie spalle, infatti, di...
1: c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo. La concezione dell'uomo, di se stesso, probabilmente molto più, certo si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione, cioè tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere, va bene, sei in balia degli dèi,
0: sì.
1: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche casomai.
0: È vero.
1: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non lo so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo, e da lì abbiamo cominciato a ragionare su il... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
0: È vero, mi torna. Sì.
1: Vabbè.
0: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
1: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci.
0: Sì.
1: Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
0: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo è come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 a.C. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare. Questa cosa, questo dettaglio mi fa
1: Bellissimo, sì,
0: schiantare.
1: bellissimo, bellissimo.
0: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè, fa, no, aspetta, devo sentire un pezzo
1: Un
0: di
1: attimo.
0: Black Sabbath. Non posso. E quindi,
1: C'ho la
0: vabbè,
1: ballad,
0: così.
1: non me la messa.
0: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice: occhio, che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi, obiettivamente, tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale.
1: Sì.
0: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione. Cioè,
1: Comunque la relatività di fatto è
0: è
1: quello.
0: un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti
1: No, va bene, avanti Cristo, non
0: Cristo.
1: dopo Cristo.
0: Capito, Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di
1: Questa è
0: riferimento. E che
1: esattamente.
0: è la relatività, pari o paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'VIII secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
1: Certo.
0: e si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice, no, il tempo si è fermato. Ecco, è così, palese.
1: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era sulla
0: No.
1: Terra, quindi interessante questa cosa del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua che dà un senso di
0: È
1: movimenti, no?
0: vero, è
1: Sono molto
0: vero.
1: più lenti.
0: Volendo, è anche un'altra dimensione pure quella, in qualche modo, però sì.
1: Sì, certo, per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
0: Però sì. Comunque, anche qui è un viaggio nel futuro, se
1: Sì.
0: vogliamo. Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi. Cioè, noi ce lo immagineremmo come qualcosa di un salto in avanti, no? Cioè, noi che andiamo in avanti.
1: Sì.
0: No, qui è ti fermi oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800. Ad esempio, c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito è questo racconto del viaggio nel tempo, cioè scusate, in un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000. E poi vabbè, poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Queste sono sempre effettivamente, dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
1: Ho da aggiungere qui perché abbiamo in realtà il primo potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Âne che scrisse Rêve. No, scusa. Il nome il francese è Louis-Sébastien Mercier e il romanzo è L'Âne, l'apostrofo Âne, quindi l'anno. In francese, 2440, rêve silencieux jamais.
0: Oh.
1: Sempre si addormenta e sogna. 1772.
0: Ah, vedi.
1: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso, quindi condividerò con te ora. L'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano. Nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini.
0: Wow!
1: Meraviglioso! con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale. Un suddito del Granducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
0: No,
1: allora, ganzo, ganza questa cosa.
0: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
1: Ah, già, giusto. Comunque, ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi, sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico. Che poi tornerà anche in forme diverse. Però, insomma, il Settecento, soprattutto l'inizio dell'Ottocento. Il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
0: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non t'accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
1: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze... allucinogene, eccetera, eccetera, riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura e potremmo stare ore a raccontare le varie tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
0: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine Ottocento, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti, qui invece verso l'Ottocento si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo, che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, perlomeno se ci sono pochissimi, perché non l'abbiamo trovati.
1: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e netto. Il passato è passato, di fatto.
0: È strano,
1: mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
0: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
1: non c'è la necessità, dici.
0: In contatto, non
1: giusto,
0: lo so.
1: Giusto, mi torno.
0: Chissà. Però, per esempio, nella satira di Mark Twain nel 1889 scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù, di base, e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine Ottocento, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo, cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
1: Prima rivoluzione industriale,
0: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
1: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie, sappiamo avere...
0: È vero, pure quello? Allora, in realtà... c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, Questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi, cosa che ci sta.
1: Sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo perché oggettivamente è una macchina del tempo. Perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
0: E poi in generale da cosa nasce cosa e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologi o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè, abbiamo
1: Certo.
0: iniziato a maturare una certa ossessione per la
1: Sì, che
0: misura del
1: coglioni, davvero.
0: tempo.
1: Noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
0: E quindi ci orientiamo di fatto, cioè la nostra vita si basa, l'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
1: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
0: Sì, ma anche in
1: No, sto
0: generale, no?
1: scherzando.
0: Di
1: Certo,
0: chiedersi
1: certo.
0: continuamente che ore sono, anche quando in
1: Certo,
0: fondo non ti
1: certo.
0: interessa.
1: Sì, è vero.
0: Però vuoi sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
1: E qui la fantascienza prende la direttissima perché vabbè, iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
0: Eh sì,
1: Se volete
0: è
1: sapere la
0: vero.
1: differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Bellamy, di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, quindi guardarsi alle spalle.
0: Quello di cui abbiamo parlato prima, sì.
1: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo.
0: Il famosissimo, la famosissima macchina del tempo.
1: Esatto. E quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è immutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno la possibilità che che il passato cambi in qualche modo.
0: Vero, vero.
1: Molto interessante questo passaggio perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
0: Secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo,
1: Certo,
0: così
1: assolutamente.
0: entriamo nella seconda fase.
1: Entriamo nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal Settecento in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

0: Incastrate nelle barriere coralline, nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti, le sbuio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei cervi cetacei. Solo allora puntando i fari capì che avvenne tra terre e mari, i secondi si erano ingoiati primi come nell'olocene, dopo lo scioglimento dei vari ghiacci polari, gli uomini sopravvissuti si erano adattati a vivere dentro alle balene.
1: Avevano squame, scaglie sparse sulla superficie del corpo, alcuni avevano arti come che le altre tentacoli simili al polpo.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700-800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Eh beh, forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me parlare...
0: I viaggi, forse è quello
1: dei
0: viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, boh, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me... Bah, va bene, infilaccio. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895. In realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente
0: il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo,
0: sì.
1: Ma basato su, cioè attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E il mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua no, alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente cioè il centro della storia. Sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma. Però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata, e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, cioè, onestamente, no, che se roba bello, ma no. Allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza, ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: E comunque ha fatto bene, perché, ok, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, cioè saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Che lui ti dava, no? Queste cose scientifiche erano più plausibili,
1: sì.
0: Di fatto il sommergibile, che vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, no, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no, no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo visionario, ma perché certo. Era il geist del momento, cioè comunque effettivamente la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. Era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca dove il singolo è
0: vero.
1: Abbastanza
0: però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita,
1: sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del motore a vapore delle navi che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi ci sta,
1: sì.
0: Di ubriacarsi. Di...
1: Ma ci stava tutta, dai, io gliela buono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve, perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, piano ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, un periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti, e poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto, e poi c'è un'altra parte, che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità, chiaramente, e sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo dire, come bestie da macello, di fatto, anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente
0: letto,
1: bello, perché... Sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello, chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una divisione, c'è una denuncia di una condizione classista, e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. Sì. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, all'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dove il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è l'oggi, è il raggiungimento massimo, e che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No, no.
0: Ah, è arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Beh, il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, no, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vanno a giro...
1: Come
0: a,
1: lui.
0: A, esatto, a fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi, no, a parte Dottor Who sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono quindi insomma è tutta una questione. Mentre per esempio questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio in Ritorno al Futuro.
1: È lì.
0: Perché in Ritorno al Futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: è, vabbè, una cazzata, ok,
0: certo,
1: Ritorno al Futuro,
0: certo,
1: però è
0: super... comico.
1: Però è divertente, dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo negli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità e ok. E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: Rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro si trovano, è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
0: sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami?
1: I tre film.
0: Ah, i tre film,
1: sì,
0: scusami,
1: sì,
0: scusami,
1: sì,
0: certo.
1: Cioè, in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi. Alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta, inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione del fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicini ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire ah, effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo che è un robot. È più un è un androide, sì, è un mezzo androide cyborg, sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. Ve l'ho fatta molto semplice.
1: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, non senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
0: Conosco, sì.
1: È carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
0: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così, alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
1: noi...
0: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta, e così si deve fare.
1: Esatto.
0: Interessante questa cosa.
1: Al massimo in Ritorno al Futuro c'è l'ammissione di essere dei pasticcioni.
0: Sì, cioè, sì, vabbè. Esatto, esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, cioè c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
1: i medici.
0: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Montriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Renzo il Magnifico contro i pazzi... E tutto, vabbè, molto divertente. Però insomma, si viaggia tu. Addirittura questa epopea è andata avanti. Siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo. Quello della Grecia, bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
1: ecco,
0: ma nemmeno in realtà non sono neanche gli alieni, qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato, ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente.
1: Beh,
0: interessante,
1: bello.
0: Sì, cioè per capire cosa fare nel presente per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono un po' i grandi capitalisti cattivi.
1: Effetto.
0: E ci sta.
1: Ma e tu puoi interferire con il passato?
0: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
1: Quindi fai il cazzo.
0: Ma non ha conseguenze sul futuro.
1: Ah, ok.
0: Non ha nessuna conseguenza.
1: Ok.
0: E quindi interessante questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina, c'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ah, non la conoscevo questo libro.
0: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
1: Bello.
0: E quindi qui, anche qui, c'è il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente, poi...
1: Vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Però tu ci provi.
0: E tu ci provi. Quindi, sta scritto, ho detto... Ah, no, e poi c'è invece la cosa più, più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday, del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, a un certo punto ha un blackout, c'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce Beatles.
1: Oh.
0: Per cui lui, una volta capita sta cosa, dice, vabbè, cioè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
1: Cioè, sembra quello, il racconto del che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo, esatto, non lo trova, dice vabbè, lo
0: voglio. Esatto, esatto.
1: Grande.
0: È un po' questa la cosa, cioè il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
1: molto
0: nel
1: bello,
0: tempo.
1: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa, sì, carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
0: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
1: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
0: Assoluto monta, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
1: Il tempo.
0: Ah, il tempo.
1: Il tempo stringe.
0: Evviva, grazie a tutti e tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
1: Ciao ciao.

0: always be. The foundlings are the future. This is the way.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Man!
1: We discussed this and I said no.
2: Now here's a clip.

Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

played by Simpson. George Washington.

discuss this, and I said no.

0: lungo e stanco. Nasce nella gola. Nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Arriva alle orecchie.
1: Sfuggiamo!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Un eco arriva.

Ma prima di cominciare, un aggiornamento al CPR torinese. In questo inizio d'estate bollente, il CPR di Corso Brunelleschi continua a essere segnato da violenze contro chi è rinchiuso, così come da momenti di ribellione. È in corso il tentativo di ampliare la capienza del centro e al tempo stesso di mantenerlo saturo, al fine di tenere alti i profitti dell'ente gestore. L'area verde, inutilizzabile in seguito alle rivolte del 2023, è stata opportunamente riaperta per consentire di svolgere lavori nell'area gialla,

Ebbene, la Verde è un'area fatiscente, con muri anneriti e nessun segno evidente dei lavori che avrebbero dovuto fare per consentirne la riapertura. Sembra invece che i lavori nell'area rossa siano quasi conclusi, lo ha suggerito la visita di alcune persone esterne nella suddetta area. Ci sono persone a cui, nonostante esse ritengano di avere i requisiti legali per uscire, eppure nonostante viene di volta in volta prorogata la detenzione, i detenuti fanno notare non sorprendentemente le pessime condizioni materiali: sporco diffuso, mancanza di asciugamani, lenzuola, vestiti leggeri compatibili con l'estremo caldo estivo e soprattutto il razionamento dell'acqua, un litro al giorno, che con le temperature di questo periodo mette a rischio la salute delle persone recluse. Fin qui risulta chiaro come il tentativo sia quello di tenere alto il profitto di Sanitalia, ricordandoci che l'ente gestore guadagna un importo fisso per persona reclusa ogni giorno. È facile tenere le fila di come si muove in tal senso: ampliamento, anche spostando le persone in aree non idonee, fra virgolette, allungamento dei tempi di detenzione, risparmio su materiali e beni di prima necessità. Ebbene, sabato 20 giugno c'è stato un momento di forte rabbia e protesta. La mensa, la saletta dell'area verde, è stata incendiata e resa non più utilizzabile. 4 persone sono state portate in carcere. Atti di ribellione e protesta sono all'ordine del giorno, portati avanti sia in forma individuale che collettiva. In molti sono pronti ad assumere psicofarmaci per reggere la situazione. Una persona è riuscita a evitare il rimpatrio verso la Tunisia, convincendo il pilota dell'aereo a non partire. Nel frattempo ci sono stati trasferimenti verso l'Albania, diversi rimpatri, soprattutto con voli di linea verso la Tunisia. Mentre il Ministero degli Interni progetta nuovi CPR e dichiara di voler mettere a disposizione oltre 8.000 posti centri di atti a smaltire le procedure accelerate di frontiera e velocizzare i rimpatri, in linea con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo e l'immigrazione, e ribadiamo che per ogni centro che apre, da qualche parte ci sono rivolte che ne danneggiano, ne bruciano un altro.

questo è l'implacabile suono. Pepperheads. Insomma, migliorie di chitarra scatenate sulle 105-250 con Malor Man e Pepperheads Sharp, il nome della traccia, Once Was Enough, l'album uscito a Londra proprio in questi giorni, mentre subito prima un po' di vecchio art punk degli anni 80, Feeling B to Kim Wilde, così titola il nome della canzone. Ebbene, insomma,

Buongiorno Palestina, 174esima trasmissione su Radio Wombat. 11 agosto 1944, liberazione di Firenze. 11 agosto 2026, liberiamo la Palestina. Cronaca di una giornata particolare. Firenze è libera dal 1944, ora tocca alla Palestina. Mattino, Firenze per la Palestina è stata presente con bandiere e striscioni alle celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo la mattina dell'11 agosto in Piazza dell'Unità Italiana e poi in corteo fino a Piazza della Signoria. La sera alle ore 20 nel Piazzale delle Cascine la GKN ha partecipato con l'Urlo per Gaza. Alle ore 21 in Piazza dell'Isolotto l'assemblea cittadina sul tema della normalizzazione. Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza hanno invitato singoli cittadini e associazioni a partecipare ad un'iniziativa diversa dal solito, che si è svolta la sera dell'11 agosto alle 21 in Piazza dell'Isolotto sul tema la normalizzazione del genocidio. Subito dopo l'evento della GKN nel Piazzale delle Cascine con l'Urlo per Gaza, gruppo che si è poi unito a quello già presente nella piazza. Firenze per la Palestina, che raggruppa associazioni che sostengono la causa palestinese, ha dichiarato: quando quasi un anno fa chiedemmo al Comune di Firenze di agire concretamente usando ogni mezzo a disposizione per contrastare il genocidio in Palestina, ci fu risposto che anziché interrompere i rapporti economici, accademici e politici con Israele, avrebbero organizzato un grande festival per la pace. Si riferivano a Reimagine Peace, una creazione della cantante israeliana Noah che vedeva coinvolti artisti israeliani e palestinesi. Le domande sorsero spontanee. Perché questa scelta? Perché un evento del genere e non azioni concrete? Perché rifiutarsi di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? Perché sognare la pace quando un comune come Firenze ha davvero gli strumenti a disposizione per renderla possibile? In tanti hanno creduto in buona fede al racconto di Noa, che il dialogo e la comprensione reciproca siano la strada per porre fine al conflitto, trascurando però la necessità di chiamare Israele a rispondere per le sue violazioni. E perché invece si tratta e si è trattato di un'operazione culturale propagandistica? Dietro la maschera della promozione al dialogo c'è un quadro che esula dai principi del diritto internazionale, riconducendo il tutto ad un conflitto tra due fazioni ugualmente criminali, Hamas da una parte e Netanyahu dall'altra. L'evento popolare che si è svolto in Piazza dell'Isolotto l'11 agosto si è proposto di affrontare questo problema e, come si evidenzia nella locandina, si è tenuto il previsto collegamento con Donatella Della Porta, professoressa di scienze politiche alla Scuola Normale Superiore a Firenze, che dirige anche il COSMOS, Center on Social Movement Studies, centro per lo studio dei movimenti sociali. La professoressa Donatella Della Porta ha partecipato online e ha risposto alle domande del pubblico. Altri interventi della serata sono stati quelli di Andrés su un articolo di Avvenire, Riccardo del CARC e Maria per il BDS. Data la grande affluenza di pubblico, il seminario previsto non si è potuto svolgere come era nelle intenzioni degli organizzatori. Ma il programma è solo rimandato ad una prossima data. Infatti è di diffuso interesse, e non solo degli organizzatori della serata dell'11, ritornare sull'argomento e considerare le forme in cui la propaganda pro-israeliana si maschera da pacifismo.
In questa puntata di Buongiorno Palestina 174 trasmettiamo la registrazione della serata integralmente. Buon ascolto!

La comunità dell'isolato che ci ha messo a disposizione la corrente elettrica, le sedie, i tavoli, e vorremmo subito iniziare dicendo che è una serata che si intende analizzare e approfondire il concetto di normalizzazione, il fatto che attualmente, siccome è diventato praticamente impossibile negare tutte le atrocità che succedono nella striscia di Gaza, il genocidio e tutte quello che sta succedendo in Cisgiordania, siamo di fronte al tentativo di costruire un discorso di pace che non parte dalla giustizia, ma che parte dalla negazione del colonialismo di insediamento israeliano in Palestina, e che tende a vedere, diciamo, a mostrare una realtà domesticata, in modo che Israele si possa rifare, tra virgolette, una verginità e presentarsi come uno Stato ostaggio di poche persone cattive, che ora tanto ci saranno le elezioni in ottobre e tutto quanto. Quindi questo è un tipo di propaganda molto subdola, è un tipo di ashbara che è veramente difficile da combattere, perché molte persone giustamente desiderose di pace, quando sentono parlare di pace si sentono sollevate, e poi a volte non vanno veramente ad analizzare questi discorsi, che sono discorsi di pacificazione, non di pace, discorsi che vogliono cancellare il problema, non affrontarlo, vogliono cancellare il crimine, non vogliono che venga giudicato Israele per quello che sta compiendo e che paghi per quello che sta facendo, non vogliono il ritorno dei palestinesi nelle loro case, non vogliono che vengano raddrizzati tutti questi torti e che vengano indennizzati. Ora ci sarà Alessandra che spiegherà. Vi spiega in breve meglio di me questo concetto di normalizzazione, poi ci sarà un collegamento con la professoressa Donatella Della Porta, poi un breve intervento di Andrés Lasso, e poi l'idea originale era quella di dividersi in gruppi di lavoro, però evidentemente siamo tantissimi, quindi forse intanto dovremmo ripensare un pochino questa organizzazione, perché bisognerebbe fare, non so, tipo 30 gruppi di lavoro. Quindi intanto cominciamo con la spiegazione di Alessandra.

contro la Monica poco fa. Dico solo che presenti a questa iniziativa ci siamo anche noi del BDS di Firenze. E partiamo dal fatto che un importantissimo sondaggio che è uscito da poco rivela che la percezione di Israele nel mondo è sempre più negativa. Addirittura in Italia si parla del 75% di valutazione negativa dell'operato di Israele in questo momento. Sono dati importanti, è un sondaggio che è stato svolto tra febbraio e maggio del 2026 in vari paesi, in 36 paesi, che parla appunto, vuole indagare sulla percezione globale di Israele. Nel momento in cui Israele sta affrontando questo calo dell'opinione pubblica, siamo consapevoli però che dobbiamo imparare a capire quelle tecniche che invece vogliono far sì che noi ci sentiamo tranquilli, perché se la classe politica dirigente è costretta a prendere posizione, almeno a parole, in favore dei palestinesi, non tutto quello che viene fatto ha poi un impatto significativo sul genocidio in Palestina e su quello che succede non solo a Gaza. Noi sappiamo che nella stessa Israele c'è proprio un regime di apartheid vero e proprio. Questo non viene mai menzionato in tutte queste iniziative. Per cui è importante imparare a riconoscere quelle che sono iniziative che ci vogliono far credere che ci sia una reale possibilità di cambiamento nelle politiche israeliane in vista delle prossime elezioni. Avrete letto articoli di giornale che parlano di una fantomatica opposizione, mentre se siete abbastanza informati sapete di quali opposizioni si parla. Il fatto è che nel nostro paese, soprattutto a causa di un background pacifista molto forte, è facile parlare di pace e nascondere sotto il termine pace tutta una serie di cose che in realtà non portano all'esito che noi vorremmo ottenere, cioè alla fine del colonialismo di insediamento, anche solo a definire Israele per quello che è, cioè un implacabile progetto di colonialismo di insediamento che va avanti da 100 anni. Palestinesi, li sentiamo parlare di pace e li sentiamo parlare dell'estremismo dei coloni. In questi progetti si vede spesso parlare della cooperazione tra israeliani e palestinesi, mentre in realtà si vuole proprio vendere, è una sorta di vendita di agende politiche che vogliono dare l'illusione della pace come soluzione politica. Invece di realtà, poi si sa che sono progetti che coprono le reali violenze del colonialismo israeliano. Infatti se poi andiamo, avevamo pensato questa iniziativa appunto, come diceva la Monica, come laboratorio per imparare a riconoscere queste realtà, queste associazioni, poi le nomineremo. E, ad esempio, faccio un esempio, lo stesso festival Reimagine Peace che c'è stato da poco vedeva delle associazioni presenti come Combatants for Peace, oppure le Madri Scalze, che insomma, esempi di questo tipo. Quelli sono chiari e lampanti esempi di normalizzazione, perché ti fanno pensare che sia possibile realizzare una fantomatica pace mettendo a confronto e facendo dialogare due parti, senza parlare mai della asimmetria che c'è nella stessa esistenza di queste persone. Tanto per citare un'altra cosa, le stesse palestinesi che intervenivano a Reimagine Peace non erano, c'è chi dice non erano palestinesi, ma anche se erano palestinesi erano comunque sotto ricatto. Ti puoi rifiutare come palestinese di partecipare a un evento di questo tipo? Già solo il fatto che non si possano rifiutare perché sono sotto ricatto costante di partecipare a un'operazione del genere, che tra l'altro la maggior parte dei palestinesi rifiuta, perché il people to people, che è il nome che si dà a questo tipo di esperienza, è una cosa che è rifiutata dalla stragrande maggioranza dei palestinesi. Il fatto è che con un'ottica coloniale
che è la nostra purtroppo, della quale siamo imbevuti, non ci rendiamo conto che è atroce chiedere a, faccio l'esempio di Combatants for Peace, di mettere insieme una persona, un palestinese, con un ex soldato dell'IDF. Chiedereste a una vittima della Shoah di fare un'iniziativa insieme a uno, a un ex soldato delle SS? Cioè già mettere a confronto queste esperienze è una cosa estremamente impositiva e coloniale da parte nostra. È per questo che è importante decolonizzare noi stessi. Il laboratorio l'avevamo pensato proprio per provare a vedere di decolonizzarci, perché sono molto subdole queste cose. Come si fa a disprezzare un evento che parla di pace e di dialogo? Noi eravamo lì con un presidio a protestare fuori dalle Made in Peace e spiegare come mai andava rifiutata una cosa del genere, però in tanti non riuscivano a capirlo perché ci sembrava comunque una cosa che andava a parlare di Palestina. È importante parlare di Palestina. Il fatto è che attraverso queste operazioni Israele torna ad essere vista come quello che era diventato, che era riuscita a diventare prima del 7 ottobre 2023, cioè essere considerata la grande democrazia del Medio Oriente. Questo perché la questione palestinese era stata messa completamente a tacere. Gli stessi paesi arabi che dovevano parlare di Palestina, perché i propri popoli chiedevano una solidarietà con la Palestina e di rifiutare il progetto coloniale di Israele, avevano accettato l'esistenza di Israele. Ricordiamoci che Israele è ancora un progetto coloniale, non è cambiato niente dal 1948, ma anche da prima, da molto prima. È pur sempre un progetto coloniale che continua ad espandersi. Per questo non esiste parlare di pace, soprattutto in contesti dove si chiede ad un palestinese di rifiutare la lotta armata. Come si fa? Tra l'altro la resistenza armata è riconosciuta, è un diritto riconosciuto ai palestinesi. Ci sarebbe un modo, c'è un modo, il BDS ha scritto delle linee guida molto chiare per riconoscere queste operazioni normalizzanti. Se vediamo un'iniziativa che mette insieme un israeliano e un palestinese senza parlare di ciò che succede realmente, dell'apartheid che c'è nello Stato di Israele in questo momento. Ricordiamoci che in Israele c'è una grande, ci sono tantissimi palestinesi con la cittadinanza israeliana che non hanno gli stessi diritti degli israeliani, ebrei israeliani. Di queste cose non si parla mai, non si parla mai del diritto al ritorno per tutti quelli a cui è stata distrutta la casa, che sono stati sfollati. Sono cose, non sono cose teoriche. Certo, ma anche da prima del 48 sicuramente. Il fatto è che non è facile riconoscere queste iniziative. Noi si chiede che gli israeliani che partecipano a iniziative insieme a palestinesi riconoscano il diritto al ritorno per i palestinesi, il diritto al riconoscimento, al risarcimento per i palestinesi e soprattutto la condanna delle politiche di apartheid di Israele. Il fatto è che appunto è importantissimo riconoscere quando si parla di normalizzazione, perché combattere la normalizzazione è l'unico modo per resistere all'oppressione, perché la normalizzazione è quello che vuole Israele per tornare a fare sotto traccia quello che faceva fino al 7 ottobre 2023, e tutti sanno che erano le stesse cose che stanno facendo adesso, un genocidio a bassa intensità. Perciò, per favore, adottate uno sguardo decoloniale, uno sguardo critico quando
assistete a iniziative di questo tipo, quando vedete film che parlano di Israele come se fosse un'entità legittima, è ancora un progetto coloniale, anche se è stato riconosciuto, è ancora un progetto coloniale che va avanti. Riconoscere la normalizzazione, come ho detto prima, è l'unico modo per combattere l'oppressione. Oggi la data storica della liberazione di Firenze è ancora più importante. E come vi ho detto prima, se volete andare a cercare sul sito del BDS, nel dettaglio ci sono le linee guida che il BDS dal 2007 ha scritto per riconoscere i progetti normalizzanti e la normalizzazione. Adesso do la parola alla professoressa Donatella Della Porta. Il suo contributo, le abbiamo chiesto di concentrarsi su come si costruisce la normalizzazione della violenza attraverso le narrazioni pubbliche, i media e le pratiche culturali, e quali sono i meccanismi e gli effetti e le possibili risposte dei movimenti sociali. Grazie, professoressa.

bloccato. Vado? Si sente? Bene, vi ringrazio dell'invito e cerco di...

rispetto della legge. Questo ha voluto dire che la politica estera è stata considerata come al di fuori di un vaglio di moralità e soprattutto di un vaglio di legittimità. Secondo elemento, come si legittima un genocidio? Si sposta l'attenzione su altre cose. In questi giorni l'attenzione è stata spostata su una visione del migrante come invasore. Le è stato fatto dopo un'estate in cui la crisi climatica era evidente ed erano anche evidenti le connessioni tra la crisi climatica qui e il genocidio, l'ecocidio, cioè il modo in cui la guerra, la distruzione, il genocidio ha comportato una distruzione dell'ambiente che comporta anche gli effetti globali come riscaldamento globale. Quindi si è nascosto il genocidio, è nascosto quello che è stato presentato come un genocidio a bassa intensità, ma è stato fatto passare in secondo luogo rispetto a un insistere su immagini diverse. Non il genocidio, non l'ecocidio, ma il migrante come oggetto di paura. Questo è il terzo elemento che voglio sottolineare, l'elemento emotivo. Cioè il fatto che le emozioni che sono state presentate non sono state emozioni di solidarietà, ma sono state emozioni di paura. Paura del migrante, paura del maranza, paura del giovane, paura di chi è periferico, dello studente, dell'operaio, del portuale, del lavoratore. Questi tre elementi sono stati importanti insieme a un altro tipo di intervento che c'è stato forte dall'inizio del 2023 ed è stata la repressione della protesta. La protesta è un modo in cui Gaza è stata messa al centro dell'attenzione. Questo ha funzionato in alcuni casi, ha funzionato in alcuni momenti quando il genocidio non si poteva nascondere, però è stato represso attraverso una serie di interventi che molti giuristi hanno ben messo in evidenza. La repressione della protesta ha voluto dire diffondere i reati associativi come modo per colpire di più chi protesta, utilizzare reati come il terrorismo, utilizzare anche reati inventati, nel senso di introdurre nuovi crimini per aumentare poi la percezione di una violazione delle leggi, è stato diffuso attraverso le aggravanti. I decreti sicurezza e poi le leggi per la sicurezza hanno fatto di violazioni minori, spesso collegate all'essenza stessa della protesta, dai blocchi alle occupazioni, dei reati contro la sicurezza, contro il bene comune. E sono state fatte anche la repressione attraverso un aumento dei poteri di polizia, attraverso le multe che sono state imposte, senza spesso controllo da parte della magistratura. Questo è tutto una serie di interventi che hanno seguito, il 2023, ma che si sono accelerate anche dopo le grandi proteste per la Global Summit Flotilla, con un intervento mirato da parte del governo contro quelle forme d'azione che erano state utili a mettere la Palestina sotto gli occhi di tutti. Il dissenso viene represso nelle piazze, nelle strade, però è importante osservare come anche venga represso attraverso forme di quelle che i sociologi hanno definito panico morale, cioè definendo chi protesta come un nemico pubblico, confondendo il diritto alla protesta, con un attacco ai valori centrali della società. E a questo attacco hanno partecipato in tanti. Questo è l'elemento, credo, importante da osservare: la repressione non è stata solo repressione nelle piazze, ma è stata anche repressione nelle piazze mediatiche. È stata una repressione.

0: che è passata attraverso i giornali mainstream, è passata attraverso gruppi di pressione sia economici che pro-Israele, è passata attraverso partiti politici, incluso fazioni all'interno di quei partiti politici che formalmente condannavano il genocidio. È stata una repressione che è passata attraverso la trasformazione di istituzioni pubbliche come l'università o le scuole in strumenti di repressione essi stessi, ma anche l'utilizzazione di associazioni, l'utilizzazione di imprese private, i licenziamenti e le minacce di licenziamenti. E tutto questo è stato sviluppato individuando come nemico quello che all'inizio in Francia è stato chiamato l'islamo-gauchisme, la combinazione tra la sinistra e quello che viene definito come islamismo o islamismo violento. Questa invenzione di un termine che non esisteva, che è stato inventato come strumento per stigmatizzare la solidarietà, ha avuto un sviluppo in Italia, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, con un attacco specifico contro quelli che sono i gruppi più stigmatizzati, l'alleanza tra migranti e sinistra, che viene considerata non come un segno di solidarietà e di condivisione di sfruttamento, ma come un segno di attacco ai valori dell'Occidente. Solo ieri o un paio di giorni fa abbiamo visto quanto diffuso questo tipo di messaggio sia quando Giorgia Meloni, insieme a Mette Frikerson, primo ministro socialdemocratico della Danimarca, hanno detto che bisogna cacciare i migranti irregolari perché non rispettano i nostri valori, i valori dell'Occidente. È stato collegato alla difesa di una logica di profitto. Quindi questi sono stati tanti strumenti con cui il genocidio è stato silenziato. Però voglio guardare anche 5 minuti finali, a che tipo di resistenza questo incremento della repressione, tentativo di silenziare proteste che sono state grossissime in Italia, come è stato a volte fermato? Che tipo di strumenti sono stati utilizzati per resistere? Oggi appunto anniversario, 82esimo anniversario della liberazione di Firenze. La resistenza è un tema importante su cui riflettere, anche su come viene attualizzato l'antifascismo oggi. Antifascismo è diventato un termine di attacco da parte di Trump e dei suoi alleati, incluso gli alleati al governo in Italia, ma l'antifascismo può diventare anche un forte momento di legittimazione di chi resiste a queste forme di repressione, perché l'antifascismo in Italia ha una caratteristica specifica che non è morta nel 44 o nel 45, è rimasto un antifascismo di classe, un antifascismo antipatriarcale, ma anche un antifascismo terzomondista. Questo è quello che tante ricerche mostrano, cioè l'antifascismo è un valore di base che è stato sempre attualizzato nel corso del tempo nelle battaglie contro il razzismo, nelle battaglie contro la militarizzazione e oggi anche alla base di un sostegno a un'altra resistenza, alla resistenza appunto in Palestina. È un tipo di valore legittimante che è stato molto importante anche nella creazione di alleanze che abbiamo visto in alcuni momenti capaci di spezzare il silenzio e di accendere i riflettori sulla Palestina. Nel caso della Global Sumud Flotilla, quello che è emerso è il valore della creazione di reti di solidarietà, da diversi tipi di organizzazione che sono state basate spesso sulla memoria dell'antifascismo, dalle organizzazioni pacifiste di tipo cattolica ai sindacati, al collettivo autonomo dei lavoratori portuali, ai Boy Scout. Nelle ricerche che stiamo facendo, il tema dell'antifascismo emerge sempre come un collante importante, non solo come ricordo del passato, ma come pratica e come pratica attiva. Quello che abbiamo visto funzionare spesso è la costruzione di campagne che hanno anche obiettivi intermedi e possono essere viste come campagne efficaci. Il BDS con il boicottaggio ha utilizzato questa strategia che ha avuto successo, che è quella di colpire direttamente alcuni interessi, ma anche attraverso questo fare vedere che chiunque di noi, chiunque consumi, può anche intervenire politicamente. Ma ci sono state anche altre forme di intervento che sono state importanti per dare questo senso di efficacia, dai boicottaggi attuati dalle università, dai comuni in alcuni casi, ai blocchi stradali, ai blocchi delle navi. Questo è importante perché ognuna di queste azioni, che certamente non può essere, come dire, sostenuta giorno dopo giorno, ma in ogni momento in cui c'è stata, ha creato non solo visibilità, ma anche alleanze, perché le alleanze si creano nel corso dell'azione con obiettivi specifici che facciano, che diano l'impressione che qualcosa sia possibile, che riaccendere i riflettori sia possibile. Altro elemento importante della resistenza che abbiamo visto funzionare nelle ricerche che abbiamo fatto sia in Italia che in altri paesi è la capacità di costruire anche delle solidarietà rafforzata, solidarietà rispetto a tutti, però anche forme di solidarietà specifici da operatore sanitario a operatore sanitario sotto pressione, ucciso, arrestato, torturato in Israele. Gli studenti si sono collegati negli campeggi, negli accampamenti, nelle occupazioni con gli studenti in Palestina. I portuali si collegano con i portuali nel resto del mondo. Questi elementi sono importanti perché è vero che non si può considerare selettivamente la solidarietà, ma anche in altri momenti, dalle lotte contro la dittatura, con dittature di diverso tipo, ai momenti di mobilitazione sui temi del lavoro, la solidarietà anche attraverso un'immedesimazione in gruppi sociali che hanno anche una capacità di conoscenza diretta, reciproca, è stata importante. Altri elementi importanti è stata la costruzione di connessioni tra Gaza e le condizioni di sfruttamento, diseguaglianze intersezionali, cioè dalla portuali che sono riusciti a connettere genocidio in Palestina con lo sfruttamento, la precarietà, razzializzazione dei migranti, all'attenzione all'ecocidio come uno strumento distruzione del mondo. Costruzione anche importante di reti flessibili, cioè quello che abbiamo visto nel momenti di successo, che sono importanti da studiare, come sono anche importanti i momenti di fallimento, è l'importanza di reti, costruire reti di reti, cioè di permettere sia mobilitazioni organizzate in maniera coordinata che coordinamenti ad hoc di azioni specifiche. Questa è stata una caratteristica delle grandi mobilitazioni del settembre e ottobre del 2025, ma è una caratteristica che si vede molto spesso anche a livello locale. Una caratteristica importante è anche quella di creare tanti fuochi di attenzione. Quando le grandi mobilitazioni di piazza dell'estate-autunno del 2025 sono scemate, c'è stata molta frustrazione, però si è visto anche che tanti di quei gruppi che si erano costituiti, tante di quelle consapevolezze che erano nate, anche all'interno della generazione Z, definita generazione Gaza in Italia, sono state importanti anche per creare forme di attenzione specifica, dal movimento dei coi sudari al sviluppo di reti di operatori sanitari che entrano costantemente in sciopero della fame per sostenere i loro colleghi a Gaza e per denunciare il sanificio che come è stato definito. Quindi reti a mosaico. Soprattutto è importante costruire reti di protezione dalla repressione. Tante organizzazioni di avvocati, tante organizzazioni di diritti umani, tante organizzazioni di osservazione delle violazioni da parte dello Stato stanno costruendo questo tipo di attenzione specifica alle manifestazioni, a documentare quello che avviene, perché per silenziare la Palestina spesso viene silenziato chi parla di Palestina. E penso poi che nella nostra esperienza, e chiudo qui, quello che è stato anche importante è capire che una cosa sono i media mainstream e una cosa è la comunicazione, cioè che in realtà con lo sviluppo di tanti media alternativi c'è una capacità di penetrazione dell'informazione che bypassa totalmente i media mainstream. L'idea di un genocidio e la condanna del genocidio si è sviluppata attraverso l'utilizzazione di tanti canali di comunicazione che hanno reso il genocidio visibile, fino a creare lo shock morale che ha portato alle grandi manifestazioni di piazza. Nei giornali, alla radio, in diverse forme di comunicazione ci sono spiragli che possono essere aperti. Quello che la Global Smooth Flottiglia ha un po' insegnato è che per tenere accesi i riflettori sul genocidio, la presa di coscienza del genocidio e del diritto e del dovere di resistere dappertutto, è il moltiplicarsi di iniziative, come anche iniziative a livello locale che guardano al globale ma che sono capaci anche di radicarsi in situazioni concrete. Quindi penso che sì, c'è un grosso tentativo di silenziare quello che viene visto come in effetti un movimento pericoloso perché connette Libera Palestina con la lotta contro oppressione, colonialismo, imperialismo e il riemergere del fascismo. Ma è anche vero che i canali di resistenza sono tanti, che spesso agiscono in maniera poco visibile, ma che spesso poi come fiumi carsici ritornano a diventare molto visibili, come è successo appunto nel 2025, ma anche in altri momenti. Così rispondo alla vostra domanda e spero di avere detto cose utili.
1: Grazie professoressa.

0: La professoressa Della Porta è anche disponibile. Mi metto qui davanti allo schermo così mi vede. Buonasera. C'è qualcuno che vorrebbe fare qualche domanda alla professoressa Della Porta? Io ne avrei una così spontanea, però mi metto in coda. Qualcuno che vuole fare una domanda alla professoressa? Allora gliela faccio io. Ed è una domanda appunto su quello che è successo dopo le grandi mobilitazioni di ottobre del 2025, che in tanti abbiamo visto come fisiologiche, perché una grande mobilitazione di quel tipo era straordinaria di per sé, però da studiosa insomma dei movimenti sociali, secondo lei ci sarebbe stata la possibilità di un diverso tipo di gestione o di non so cosa che avrebbe potuto evitare il calo nella mobilitazione che c'è stato poi conseguentemente?
1: È difficile dirlo. Era una mobilitazione estremamente intensa e quello che sappiamo nella storia è che mobilitazioni di quella intensità, quella diffusione, quel tipo di coordinamento spontaneo di quei giorni di settembre e di ottobre raramente durano a lungo perché le forze di repressione si organizzano, ma anche raramente durano a lungo perché, mentre lo slogan blocchiamo tutto è stato uno slogan molto efficace per diverse settimane, seguendo la Global Summit flottiglia, tante persone hanno pensato: come facciamo a bloccare tutto nella nostra quotidianità? Ci hanno pensato e lo hanno fatto, però non si può restare sempre in uno stadio pre-rivoluzionario. Il tema di come si gestisce il riflusso è un tema diffuso in tutti i movimenti e che soprattutto nei movimenti di oggi emerge spesso in tempi molto rapidi. Abbiamo la sorpresa di agosto, quando nessuno si aspettava che a Genova sarebbero stati raccolti 10 volte le tonnellate di aiuti necessarie, nessuno si aspettava 50.000 persone sui ponti di Genova, nessuno si aspettava milioni in piazza, nessuno si aspettava quel tipo anche di partecipazione da parte di gruppi diversi che erano stati anche molto timidi precedentemente, la CGIL per dirne una. Questo avveniva sulla base di una forte mobilitazione anche emotiva, perché era il momento, quello di agosto, quando il genocidio aveva preso le forme più visibili e più disgustose. Non che non siano disgustose adesso, però era il momento in cui c'era contemporaneamente l'immagine dei bambini che venivano fatti morire di fame e l'idea dell'invasione di terra a Gaza. Questo ha mobilitato tanto. Discorsi sul cessate il fuoco sono stati discorsi che hanno aiutato a spostare l'attenzione. Abbassato l'attenzione anche dei media che da Genova e per alcune settimane anche i media mainstream avevano fatto delle coperture giornalistiche, dire, non neutrali ma non ostili, sono poi ritornati su altre tematiche. Quindi quello che voglio dire era già il momento di protesta così intenso era stata una sorpresa. Tenerlo in piedi era difficile perché un momento di questo tipo non è un momento fortemente organizzato, ma neanche, come dire, organizzato secondo le forme dei nuovi movimenti sociali. Non era un movimento studentesco della Pantera che poteva essere gestito con un'assemblea nazionale. era un movimento che doveva un po' ritornare al locale, ritornare a una dimensione non frammentata, ma diciamo più radicata all'interno di singoli percorsi. Così abbiamo visto tante cose che succedevano dopo il 2025. A Firenze c'è per esempio questa specie di monumento laico fatto dai bambini con i piccoli sudari e i nomi scritti di ogni bambino palestinese ucciso a Gaza da Israele. Ci sono state le reti e tanti incontri dei portuali a livello internazionale. Ci sono stati flash mob e quando c'è stata la nuova missione della Global Sumud Flottiglia dopo l'intervento disgustoso di Ben Gvir, ci sono state proteste che non sono state così ampie come erano state nell'anno precedente, ma che sono state certamente molto visibili. E per esempio quello che ho visto con la Global Sumud Flottiglia anche nel 2026 è stato che la partecipazione di persone normali, la partecipazione di persone radicate all'interno delle loro comunità ha fatto sì che anche giornali mainstream riportassero le informazioni su quello che Israele stava commettendo come violazioni dei diritti umani di chi era sulla flottiglia, ma soprattutto dei palestinesi, in maniera dettagliata, spesso anche a livello locale, parlando delle storie di chi aveva partecipato alla Global Sumud Flottiglia, ma anche di chi da terra aveva dato aiuto. Quindi la mia impressione è che, come era successo nel 2011 in Spagna con la mobilitazione degli indignados, come era successo in Grecia, come è successo in Libano più di recente nel 2019 o in Cile, è difficile tenere le persone in piazza per settimane o mesi. È stato anche di recente uno degli anniversari importanti della rivoluzione dei garofani in Portogallo. Le persone sono state in piazza, sono state mobilitate, ma non si può restare in piazza per mesi. Bisogna costruire anche forme alternative che possono essere di radicamento all'interno del mondo del lavoro, all'interno dell'università, all'interno dei quartieri, ma che devono restare connesse una con l'altra. Sicuramente la risposta politica è anche quella importante. Nel 2011 ci sono state anche impatti delle proteste, che erano state molto di massa, semi-rivoluzionari allora in Spagna o in Grecia. C'è stato un impatto di trasformazione dei partiti. In Inghilterra vediamo una critica forte del partito del Labour, che è stato responsabile di complicità con Israele durante il cancellierato, la presidenza di Starmer. Questo tipo di trasformazioni sono anche importanti, richiedono tempo e richiedono anche forse la pazienza e tolleranza per forme reticolari che spesso sono difficili da connettere nei momenti di latenza, ma che convergono insieme come in settembre-ottobre dell'anno scorso nei momenti in cui le piazze si riempiono. A me mi è capitato di andare in scuole e università e la situazione non era normalizzata, ci sono ancora proteste forti, la generazione Gaza non dimenticherà l'autunno del 2025, però le forme d'azione tendono a cambiare nel tempo.

0: Grazie, mi fermo qui.
1: Ci sono, c'è un'altra domanda dal pubblico, mi chiedono qual è la sua opinione sulla proposta di dare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza.
2: Io penso che molte di queste proposte sui Nobel siano anche momenti che servono a illuminare il genocidio, nel senso di dare visibilità al genocidio. Le scelte del Nobel per la pace recenti sono state di talmente compromettenti che personalmente non ho grande speranza che un comitato come quello del Nobel, capace di fare delle porcherie come le ha fatte in tempi recenti, possa essere sensibile a una proposta di questo genere. Penso che sia una proposta fatta con buone intenzioni e penso anche che tante cose che possono servire a riflettere e a dare l'impressione alle persone di ogni tipo di poter fare qualche cosa sono importanti, perché l'azione collettiva c'è quando c'è una qualche speranza di cambiare le cose. Per esempio, quando parlavo delle forme di azione, i sanitari, il movimento dei sanitari per Gaza è stato importante anche perché è stato un movimento che ha capito l'importanza di fare partecipare ciascuno sulla base della propria disponibilità di tempo. Non tutti possono salire su una flottiglia, anche perché non ci sono barche sufficienti, però è importante nella mobilitazione che via via, anche quando la protesta è meno concentrata sulle piazze, ci siano momenti di partecipazione anche da parte di chi magari di solito non ha tempo o esperienze che lo aiutano a partecipare. Nell'estate, proprio prima della Global Smooth Flottiglia del 25, c'erano stati lenzuoli per Gaza, c'erano state varie forme di mobilitazione anche nei luoghi di villeggiatura, anche nei piccoli luoghi, l'esposizione di una bandiera palestinese, l'esposizione di una kefia, quelli che si chiamano adesso flash mobs. Penso che tutte queste forme siano potenzialmente utili e che sia importante lasciarle moltiplicare in qualche modo. Quindi sul Nobel non credo che il comitato, in passato mi era capitato di sostenere qualcuno per un Nobel per la pace, ma dall'anno scorso ho detto è tempo perso, perché sono dei criminali loro del comitato per premiare. E lo sappiamo chi c'è dentro, e sappiamo che sono persone nominate dai partiti politici, incluso uno dei membri del comitato del Nobel dal partito norvegese di estrema destra. Quindi decidono all'unanimità, c'è poco da sperare che la proposta possa avere successo. Ma appunto, se un modo per parlare dei bambini di Gaza, ben venga anche quella.
1: L'ultima domanda.
3: Buonasera professoressa, grazie di essere qui stasera, ci fa veramente piacere ascoltarla. Allora, io ho letto mesi fa, appena uscì, quindi un paio di anni fa, il suo libro che ho qui fra le mani oltretutto, Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica. È un libro molto interessante che mi ha fatto riflettere, perché addirittura lei porta degli esempi di accusa di antisemitismo fatti in Germania a persone che erano addirittura parenti di persone che erano state chiuse nei lager, che erano stati deportati. E erano stati accusati di antisemitismo perché si erano palesemente schierati con i palestinesi dopo il 7 ottobre contro il genocidio, contro lo sterminio dei bambini di Gaza, che vi ricordo sono 20.000 morti, 65.000 bambini che non avranno più un domani perché sono amputati, sono orfani, sono privi in questo momento di qualsiasi cosa, di acqua, di cibo, di cure, perché il nostro come dire, il cessate il fuoco è soltanto una presa in giro. Tutti i giorni muoiono, per ogni giorno di cessate il fuoco sono morti ogni giorno un bambino almeno. Ecco, questa cosa qui ci spaventa molto, però è vero anche che la lezione che lei ci fa sulla, come dire, su come il panico morale cerca di distruggere la giustizia in qualche maniera, bisogna dirlo, perché è un atto di giustizia quello che si fa quando si pensa alla solidarietà col popolo palestinese. E non solo, la solidarietà col popolo palestinese in Europa ha rilanciato tante lotte, le ha collegate e le ha fatte riemergere in una situazione in cui l'Europa è palesemente preda di movimenti di destra. Il nostro governo della Meloni è quello più di sinistra di tutti, in maniera, cioè, è veramente agghiacciante. Ci dia, per concludere, due parole di conforto su come fare a superare la repressione e il panico morale. Grazie.
2: Non è facile. Grazie mille. Non è facile dettare una linea, soprattutto secondo me con movimenti come questi. Cioè, quello che a me rende ottimista, almeno ottimismo della volontà, è il fatto che continuano a esserci tante iniziative più piccole di quelle che si vedevano un tempo, ma l'attenzione continua a rimanere intensa, penso, anche se poi il passaggio dall'attenzione alla mobilitazione ha bisogno di creazione di un momento importante. Cioè, quando pensiamo al 2025, un portuale Ricky che dice blocchiamo tutto riesce a dare uno slogan, a dare una formula che catalizza l'attenzione. Non sarebbe successo se l'attenzione non fosse stata già in parte mobilitata all'interno di tante reti, ma è stato anche un momento importante perché è riuscito a creare convergenza. La convergenza, secondo me, è importante. E per esempio il riferimento al fatto che la repressione ha colpito anche gli ebrei antisionisti, rispetto ai quali sia gli israeliani che i loro sostenitori, per esempio nel governo tedesco che analizzo nel libro, che hanno preso di mira sia intellettuali come Nancy Fraser, Judith Butler, Masha Gessen, che erano ebrei, che dicevano per la nostra comprensione dell'ebraismo noi siamo contro il genocidio. E ce ne sono stati tanti, un terzo dei casi di repressione in Germania in nome della repressione dell'antisemitismo in realtà è una forma di antisemitismo, la repressione stessa, perché colpisce ebrei. Colpisce a volte anche, come aveva menzionato, ebrei che sono stati direttamente vittime del genocidio nazista e ebrei che nel rispetto al genocidio si trovano anche fortemente divisi, perché una delle evoluzioni che state osservate è che la pretesa di Israele di rappresentare gli ebrei della diaspora ha creato una forte reazione di resistenza da parte soprattutto dei più giovani, per cui la metà degli ebrei americani e ancora di più nella generazione Z ritengono che quello che Israele fa è sbagliato. Ma anche si sono sviluppate posizioni molto più radicali di ritenere che, come si diceva prima, che Israele stesso è costruito su un progetto razzista e coloniale e che quindi non può essere sostenuto come Stato democratico. Ma ha creato anche la forte divisione per cui, che abbiamo visto il 25 aprile in Italia. A proposito della proposta del premio Nobel ai bambini di Gaza, la reazione del presidente della comunità ebraica di Milano, molto vicino alla destra di governo in Italia, è stata quella di definire la proposta come razzista. E la vicinanza di Israele a tutta la galassia della destra radicale in Europa e negli Stati Uniti mostra anche quanto divisa sia che tipo di divisione il genocidio da parte di Israele ha creato all'interno della comunità ebraica. Le parole di incoraggiamento. Ecco, quello che io mi aspetto è che questo tipo di protesta diffusa, questo tipo di attenzione che è rimasta, perché le bandiere palestinesi non sono scomparse, perché anzi si sono diffuse nelle fabbriche, si sono diffuse nei comuni, si sono diffuse anche attraverso mobilitazioni che hanno unito. In Italia, non in Germania, ma in Italia quello che abbiamo trovato è stato che, per esempio, un sciopero generale chiamato insieme dalla CGIL e dai sindacati di base non era mai successo. Ed è stato fatto perché veniva percepito che per le persone la Palestina e l'opposizione al genocidio era un elemento così importante che non ci si poteva dividere su questioni di bassa competizione. Ma lo stesso è avvenuto anche spesso all'interno delle scuole o delle università, dove vari gruppi di studenti di varie posizioni all'interno della sinistra hanno messo da parte le competizioni interne per convergere. Credo che questo elemento di convergere su un obiettivo che è allo stesso momento eticamente centrale, ma che fa ripensare anche alla centralità politica per la sinistra di una serie di temi, dalle diseguaglianze al razzismo, sia un elemento che non si è dissolto al vento. Quello che si vede dalle ricerche sulle proteste è che in Italia proteste di massa si stanno vedendo su tantissimi elementi, su tantissime rivendicazioni, dal No Ponte al No TAV, riemergono proteste che mobilitano tanti, ma anche le proteste dei lavoratori, la capacità della GKN o del CALP di costruire alleanze. Ecco, credo che forse la parola di conforto o la parola di ottimismo è quella della convergenza, che è stata una parola d'ordine centrale anche di tante mobilitazioni recenti. Quello che vediamo adesso studiando i movimenti è che si moltiplicano e in ognuno di questi le bandiere palestinesi sono visibili e non soltanto come simbolo di un'azione lontana, ma come simbolo, attuazione di quello slogan. Volevamo liberare la Palestina e la Palestina ha liberato adesso. Credo che questa convergenza sia stata anche sviluppata nel nome della Palestina. Una cosa che gli attivisti palestinesi hanno sempre osservato è che quello che è importante per una Palestina libera è anche la capacità dei cittadini del mondo di liberare se stessi, quindi non di agire in solidarietà con una causa lontana, ma di fare in modo che queste lotte per la Palestina libera siano anche capaci di creare convergenza e visibilità di tanti temi che sono collegati al genocidio. Mi

Io userò questi 5 minuti, visto anche che il tema è emerso, per leggere una cosa che ho scritto oggi al quotidiano Avvenire, che riguarda proprio il discorso del premio Nobel per i bambini di Gaza. E credo che una delle cose su cui si regge la normalizzazione è il senso di ineluttabilità, cioè il far trapelare l'idea che non ci possa essere qualcosa di realmente diverso dallo status quo, che al massimo ci possano essere dei piccoli correttivi, delle piccole variazioni, ma non un cambiamento vero. Ecco, in questa proposta, che a me ha suscitato perplessità, io ho visto questo senso di ineluttabilità e ho scritto quindi queste parole al direttore dell'Avvenire. Perché non aderisco? Gentile direttore di Avvenire, da persona impegnata nel mondo pacifista, ho letto con perplessità l'idea che sta circolando sul suo giornale relativa alla proposta del Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Intanto mi pare che tale riconoscimento sia stato recentemente squalificato dalla scelta della Commissione di dare il premio Nobel a Machado, sapendo fin prima della consegna delle idee belliciste di tale personaggio e della vicinanza con Trump. Già altre scelte del recente passato avevano destato molte perplessità: il Nobel sulla fiducia dato ad Obama, che poi ha portato avanti conflitti armati, aperti di nuovi e mantenuto Guantanamo. Ma il premio dato a Machado Trump ha superato una linea rossa e ha contribuito a creare il contesto in cui in Venezuela si è consumato l'ennesima violazione del diritto internazionale. Forse sarà necessario inventare un nuovo premio internazionale, ora che l'autorevolezza di tale premio è stata definitivamente affossata dalle scelte della Commissione, come notato ad esempio da Pérez Esquivel. Ma se anche non ci fosse questo scoglio iniziale, l'idea stessa di dare un premio alle vittime mi sembra fuorviante, come sarebbe stato fuorviante nel 94 premiare i bambini tutsi ruandesi o negli anni 40 premiare i bambini ebrei. Il Nobel per la pace è un premio per chi ha svolto un ruolo attivo nel porre fine a guerre e a orrori, non per dare un contentino alle vittime. Per mostrare una strada possibile, fatta di scelte coraggiose, i bambini Gazawi, come i bambini ruandesi o quelli di Srebrenica a suo tempo, non hanno la possibilità di scegliere. Non è un merito né una scelta essere vittime di un genocidio. Se vogliamo trovare un modo per metterci dalla parte di quelle vittime, abbiamo molte possibilità, per esempio dando il massimo riconoscimento postumo a 300 giornalisti uccisi a Gaza, visto che loro hanno fatto sì la scelta di rischiare, di mettere la propria vita al servizio di pace, giustizia e verità. Scusate. O proponendo che il riconoscimento venga dato ad Abu Safia, da oltre 18 mesi ostaggio e sottoposto a torture per la sua scelta di stare a fianco proprio di quei bambini. Dare a lui il premio sarebbe un modo per spingere alla sua liberazione, oltretutto. O potremmo darlo a Greta Thunberg, per due volte arrestata in un'operazione di pirateria internazionale per aver cercato di aprire un canale umanitario in un contesto di un blocco navale illegale. Quella Greta, un tempo persona dell'anno del Time, raccontata come simbolo di una generazione, è oggi sparita dai radar da quando i suoi interessi, oltre alla crisi climatica, abbracciano anche la crisi geopolitica e morale che si concentra nel genocidio a Gaza. O potremmo premiare Amnesty International per il coraggio di usare per prima le parole tabù, apartheid, genocidio, documentandole con dossier approfonditi. O a Francesca Albanese, che paga di persona per quello stesso coraggio, un prezzo fatto di sanzioni illegali e di ignobile fango. O potremmo premiare Pedro Sanchez, che ha saputo fare scelte di pace concrete opponendosi al genocidio, intraprendendo un'iniziativa diplomatica sul caso Maduro Silia Flores, negando le basi e lo spazio aereo per la guerra illegale di Trump e l'attracco di navi per lo Stato israeliano, di navi di armi per lo Stato israeliano. Certo, ciascuna di queste scelte ci attirerebbe gli strali di Trump, Netanyahu e delle loro macchine propagandistiche e diffamatorie. Ma non sarebbe anche il miglior modo per noi cristiani, qui parlo da cristiano, di vivere le beatitudini evangeliche: beati perseguitati per la giustizia e beati voi quando mentendo diranno di voi ogni sorta di falsità per causa mia? Non è proprio il Vangelo a chiederci questo coraggio, questa chiarezza del linguaggio?
Vedo che persone in gamba e di buona fede hanno firmato per dare il riconoscimento alle vittime, anziché ai tanti possibili costruttori di pace che operano ogni giorno per porre fine a quell'impunità che genera nuove vittime. Non pensate che questa scelta sia una scelta rinunciataria che certifica la nostra impotenza, l'accettazione di un mondo in cui il diritto internazionale resta lettera morta e in cui chi compie genocidio, pulizia etnica, apartheid non subisce conseguenze? Spero che quantomeno questa mia lettera possa aprire un dibattito. La ringrazio per l'attenzione. Ecco, io ho scritto questo a Avvenire, non so se la pubblicherà, l'ho scritto anche in un post per cui è pubblico se qualcuno ci si vuole agganciare. Io penso che noi stiamo combattendo una battaglia comunicativa, che è una battaglia asimmetrica, cioè siamo come un gommoncino contro una portaerei. E come in tutte le battaglie asimmetriche dobbiamo individuare i punti deboli e capire dove possiamo cercare di allargare una crepa. No? Ci sono delle crepe nella narrazione dominante che è molto più potente della narrazione che possiamo contrapporre noi e in quelle crepe dobbiamo cercare di entrare. Una di queste appunto è quel senso di ineluttabilità che molte persone di buona fede, anche di buona volontà subiscono e su cui diventano prede. Un altro è la marginalizzazione, il sistema rende marginali ignorando, vediamo il caso di Greta Thunberg, ma potrei citare anche il caso, ho qui la maglietta di Aaron Bushnell, un moderno Jan Pala che si è dato fuoco anni fa davanti all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti dicendo non voglio essere più complice del vostro genocidio. Una persona che è stata completamente marginalizzata. Ecco, dobbiamo entrare in queste crepe e cercare di allargarle, cercare di evidenziare le contraddizioni, di evidenziare le storture che vengono date per scontate. Ecco, ho parlato probabilmente troppo, quindi mi fermo qui e ringrazio ancora per questo momento e spero che possiamo insieme cercare di combattere una battaglia comunicativa efficace da una posizione che sappiamo essere asimmetrica. Grazie.

Stavo dicendo, il BDS è un movimento che è nato in Palestina e questo è molto importante, perché è importante che noi anche ci muoviamo anche seguendo le indicazioni che ci vengono dalla Palestina. E il BDS è nato in Palestina ed è ancora a guida palestinese, quindi noi ci muoviamo sempre anche con il supporto direttamente dalla Palestina. Gli obiettivi del BDS sono molto importanti. Il BDS ha quattro obiettivi: la fine dell'occupazione, quindi nei territori occupati, il ritorno dei rifugiati, cioè quelli che sono stati scacciati dalla Palestina storica attuale Israele nel 48 ma anche nel 67 e diciamo anche attualmente, perché ovviamente molte persone stanno andando via e questa è di fatto pulizia etnica anche adesso. La fine del genocidio e l'uguaglianza anche nella stessa Israele, perché appunto, come è stato detto anche stasera, non è vero che ci sia parità fra palestinesi con cittadinanza israeliana e diciamo quelli, gli unici che sono riconosciuti con la vera il diritto di stare in Israele sono quelli, gli ebrei. Purtroppo c'è proprio del razzismo di base in Israele. Israele è definito stato ebraico, cioè uno stato dove hanno piena cittadinanza solo gli ebrei. Io credo che

a supporto del BDS, quindi della Palestina, tramite il boicottaggio, che è una cosa, ripeto, possiamo fare tutti. È impegnativa perché ci coinvolge in tante scelte. Ci sono tutta una serie di campagne che adesso proverò a raccontarvi in maniera sintetica, a partire dalla scelta della compagnia che usiamo per l'energia, quindi il boicottaggio dell'ENI, che, come penso voi sappiate, è implicata addirittura, loro esportano petrolio nostro in Israele, ditemi voi. Oltre al fatto che stavano trivellando di fronte al mare di Gaza per tirar fuori anche da lì il gas, giusto? Che però quella pare che l'abbiano interrotta proprio grazie alla pressione da parte del BDS. Dico pare perché non si sa mai, noi si tengono sempre sotto d'occhio. Poi ci sono le banche complici, che è legato al discorso dell'embargo. Noi purtroppo, noi Italia, siamo il terzo paese che esporta armi a Israele, e anche se i nostri governanti fanno finta di aver smesso, non è vero, perché si continua a esportare, anche perché trovano vari stratagemmi, esportano pezzi di armi, oppure le mandano prima in America e da America le mandano in Israele, insomma le inventano tutte. E quindi noi si esporta armi a Israele. E ci sono delle banche che supportano. Ora, tutto il sistema bancario è marcio fino al midollo, ma hanno, diciamo che è stata fatta una graduatoria delle peggio, e nelle peggio ci sono Unicredit, Intesa San Paolo e BNL Paribas. Grazie, sono i suggeritori. Quindi, anche questo. Diciamo che cambiare banca non può essere sempre facile, ma se uno può, bene, altrimenti quello che si sta promuovendo, se andate sul sito del BDS, si sta chiedendo ai cittadini di mandare delle lettere alle banche, queste tre banche, sia che uno sia correntista, sia che uno non lo sia, appunto per fare pressione, mail bombing, perché queste banche smettano di finanziare le armi, ok? Poi c'è Teva. Teva è una campagna sui farmaci. Teva è una ditta farmaceutica israeliana, produce farmaci generici, quindi si può boicottare, perché uno può scegliere un generico di un'altra marca. Non muore nessuno. Qualcuno accusa BDS di far morire la gente, di non voler far curare la gente. È una bugia enorme, perché il generico lo può pigliare di qualsiasi altra marca che non sia la Teva. Poi in realtà ci sono anche altre marche legate alla Teva, di cui non si aspetta, ma insomma, diciamo la principale è la Teva. Poi cosa c'è? C'è lo spray. Lo spray è questo qua. Praticamente se uno ha un'associazione o ha un bar, un ristorante, un qualsiasi, diciamo, spazio, le arci, molte arci che stanno facendo, si può dichiarare spazio libero da apartheid israeliana. Cosa vuol dire? È un impegno che uno fa per aderire al BDS, quindi seguire tutto quello che è il BDS. Poi vengo al turismo etico. Il turismo etico è anche un altro settore molto importante. Booking e Airbnb sono piattaforme che hanno praticamente le bellissime villette nella Palestina occupata, con vista sugli oliveti, sulla pulizia etnica, bellissime, no? Le trovate su Airbnb. Se voi volete farvi un viaggio dai coloni, ospitati dai coloni, potete usare Booking e Airbnb, ok? Ovviamente sono ironica, ma questo cosa vuol dire? Non usiamo Booking e Airbnb, e purtroppo è difficile, perché se voi andate a cercare pure su Google e vi cercate l'hotel, sti stronzi vi fanno fare prenotazione su Booking. Allora voi dovete andare a cercare chi sono sti proprietari, fino a che non trovate quelli che hanno ancora il sito proprio, e magari li potete contattare direttamente, ok? Viceversa, per chi ha una struttura, separarsi da Booking e Airbnb è una bella impresa. Noi ci abbiamo un esempio che adesso lei si è iscritta come Airbnb, che però sembra che non sia così competitivo come gli altri, però diciamo è un processo, quindi quello a cui

0: noi invitiamo come BDS a essere attivi, perché voi pensate, se anche solo una parte delle milionate di persone che sono scese in piazza l'anno scorso facessero questa roba qua, ci avrebbe un impatto notevole, no? E questo lo dimostra il fatto che il BDS è stato messo nella lista delle attenzionate dal decreto BDL antisemitismo, ok? Perché il BDS fa paura e quindi è stato messo attenzionato, ok? Grazie.
1: Allora, grazie Maria.
0: C'è un librettino, se lo volete comprare, 10 euro, spiega tutto. E i volantini.
1: Sì, qui c'è un tavolino se volete vedere il libro volantini. Grazie Maria, siamo alla fine. Io, siccome faccio parte anche di Sanitari per Gaza, torno a dirvi di boicottare la teva quando andate in farmacia con la ricetta del medico e vi chiede il farmacista se volete generico o farmaco originale, gli dite sì, generico va bene ma non deve essere della teva. Di farmaci che fa solo la teva, cioè che non sono generici ma sono originali della teva, sono pochissimi. In quel caso ovviamente uno deve prendere quello, però diciamo che la stragrande maggioranza sono farmaci generici. Quindi questo, anche se è una piccolissima cosa, però dà veramente anche un senso, quando uno lo fa si sente meno impotente, si sente veramente di aver fatto qualcosa. Io sono contenta che abbiate partecipato in tanti, siamo contenti, ringrazio di nuovo la comunità dell'Isolotto, ringrazio di nuovo la GKN che ha fatto il suo urlo per Gaza in convergenza con la nostra iniziativa. E spero che ci si possa rivedere in iniziative simili, forse in autunno ne rifaremo una di questo tipo sulla normalizzazione e sul linguaggio che utilizzano i mass media per cercare di smaliziarsi e imparare a riconoscere queste forme che sono vere e proprie forme di riscrittura della storia. Il grosso rischio è che la storia attuale venga riportata poi non come la vediamo noi, cioè come la vediamo dai video che si fanno i soldati del DF, dalle testimonianze delle distruzioni, anche su Google Maps si può vedere che su Google Maps, mettendo il satellite, si vede che nella striscia di Gaza non c'è più niente, non c'è bisogno di tanto, no? Però ecco, proprio una riscrittura della storia. Leggevo oggi che stanno cercando di nutrire i sistemi di intelligenza artificiale, quelli che, come andiamo noi, a chi di noi va e chiede delle cose all'intelligenza artificiale, anche di Meta, eccetera, di istruirli dandogli dei testi che sono dei testi che parlano a favore di Israele, contro la Palestina, e questi testi vengono presentati come provenienti da siti diversi, da organizzazioni diverse, per cui se poi voi a un certo punto dite ma mi dai la bibliografia, dove le hai trovate queste cose, vengono fuori tipo 10 siti, per cui uno dice caspita, ma se sono 10 i siti che dicono questa cosa sarà vera, invece sono 10 siti tutti legati al solito programma di propaganda, per cui è proprio un tentativo di cambiare la realtà, la percezione della realtà nostra, vogliono che sia guidata verso una visione che è favorevole a Israele e che cancella completamente il diritto all'esistenza dei palestinesi. Ultima cosa che dico, perché è importante, noi in Italia non ce ne rendiamo tanto conto e si parla di sionismo giustamente, ma negli Stati Uniti i principali sostenitori dei sionisti e di Israele sono cristiani. Sono i cristiani evangelici, i quali nella loro visione del mondo pensano che quando tutti gli ebrei saranno tornati in Israele, a quel punto si sarà la fine del mondo, gli ebrei o verranno ammazzati o si convertiranno, quindi non è che lo fanno, non sono sionisti per amore degli ebrei, sono sionisti perché vogliono che arrivi la fine del mondo. Questo ve lo dico perché siamo di fronte a una situazione assurda, perché molte di queste, che sono quasi delle sette, sono state introdotte anche per rendere meno, meno la gente meno reattiva, per dare alle persone come delle false ideali, cioè quella di dire aspetto l'apocalisse, non lotto perché mi hanno aumentato l'affitto o perché mi pignorano la casa. Quindi è un po' tutto collegato, cerchiamo di farci...
2: Molotovi, Molotovi, Rosciaci.

0: Allora, buonasera. Sono Riccardo del Partito dei Calchi e faccio parte anche di Firenze per la Palestina. In questa importante giornata per la nostra città siamo qua tutti riuniti perché c'è bisogno di un'altra liberazione. Dobbiamo liberarci dall'entità sionista sempre più presente nelle istituzioni fiorentine e toscane. Emblematico di questo è quello che è successo a Leonardo, Giovanni e Mattia, tre compagni che una mattina di giugno si sono visti piombare in casa ai carabinieri a seguito di una denuncia per diffamazione arrivata nei loro confronti, che ha portato i rossi a perquisire e sottrarre materiale didattico, elettronico e vestiario, in quanto per la procura avrebbero attaccato alcuni manifesti che riportano l'immagine di Marco Carrai con la scritta criminale di guerra. Denuncia fatta dallo stesso Carrai, console onorario dello Stato di genocida di Israele per il centro nord Italia, presidente di Toscana dei Forti e vicepresidente dell'ex acciaierie di Piombino. Qui le anomalie giuridiche sono un paio. I tempi in cui la macchina repressiva si è messa in moto. Ci sono donne che a seguito di denunce fatte per casi di stalking non hanno risposte per mesi e mesi. L'altra anomalia è la procedura attuata dalle forze dell'ordine, che per una denuncia di diffamazione effettuano perquisizioni domiciliari in 5 abitazioni è alquanto inusuale. Per inciso, queste operazioni le paghiamo noi. Altro aspetto che deve emergere è che questo procedimento è portato avanti dal sostituto procuratore della Repubblica, Francesco Sottosanti, lo stesso che dovrebbe chiarire chi sono i responsabili della strage al cantiere dell'Esselunga di Via Mariti, ma che da bravo servo dei padroni e dei sionisti si adopera nella repressione ai danni di giovani compagni. Questi sono aspetti che evidenziano quanto il sistema sionista sia dentro le nostre istituzioni. È bastato che il sionista dichiarato e criminale di guerra Marco Carrai, con il vittimismo che contraddistingue ogni sionista, alzasse un dito che subito lo Stato si è messo sugli attenti. Sono anni che come partito, insieme a Sanitari per Gaza e a Firenze per la Palestina, tenemelo vicino, portiamo avanti una campagna per la destituzione di Marco Carrai dalla Fondazione Meyer, ruolo che ricopre dal 2023 e che è in contrasto con lo spirito della Fondazione e con i suoi lavoratori, che sono impegnati nella difesa dei diritti umani, in particolare quella dei bambini. Carrai non ha mai preso posizione contro le violenze inflitte al popolo palestinese, né contro il genocidio in corso, mentre si è sempre prodigato nel dispersare critiche, attacchi e anche minacce a mezzo stampa verso i sostenitori alla causa palestinese. Carrai incarna e sostiene il sionismo potendo contare sulla copertura e sul sostegno delle istituzioni italiane, che da una parte criminalizzano chi si oppone alla progressiva sionistizzazione della società e dall'altra costruiscono strumenti politici e normativi finalizzati a tutelare il sionismo e i suoi sostenitori. Ne è un esempio il tentativo portato avanti attraverso diversi disegni di legge di imporre per via legislativa l'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, dal testo promosso da Graziano Del Rio, esponente dell'ala più sionista del PD, fino al DDL Romeo della Lega, approdato poi in Senato. Vogliono mettere un bavaglio a chi denuncia l'occupazione, il colonialismo e le politiche di oppressione ai danni del popolo palestinese. Anche le istituzioni di Firenze, a dispetto delle masse popolari che vi abitano, hanno dimostrato di essere pienamente asservite a questa prospettiva. Basti pensare già nel gennaio del 2023 il Comune di Firenze ha adottato la definizione dell'IRA, confermando il ruolo assunto dalle istituzioni locali nel proteggere interessi e posizioni sioniste, mentre si colpisce il contesto del genocidio.
1: La definizione dell'IRA o AIRA che si dice è una definizione di antisemitismo che nei suoi esempi, nei casi che illustra come esempi di antisemitismo, ci mette anche la critica a Israele, quindi mette la critica a uno Stato, quindi a un regime politico, a delle scelte politiche, sullo stesso piano di quella che è invece una forma di razzismo molto grave, cioè l'antisemitismo, in cui si prendono di mira gli ebrei in quanto tali, e mette sullo stesso piano invece la critica politica a uno Stato. Ed è quindi una definizione gravissima che è alla base poi anche della repressione non solo in Italia ma anche per esempio in Germania e in altri stati che hanno adottato questo tipo di definizione.
0: E qui arriviamo ad un altro punto, la saldatura tra interessi economici, politici e istituzionali che difendono il sionismo e ne favoriscono la penetrazione nel nostro paese e nella nostra regione. Non ci sono solo gli affari di Carrà, infatti. Negli ultimi anni il settore delle rinnovabili israeliane si è molto sviluppato ed è strettamente legato all'occupazione e alla realizzazione di grandi progetti solari ed eolici nei territori occupati. Questo modello oggi arriva anche in Italia, in Toscana, dove aziende e fondi legati all'economia israeliana delle rinnovabili investono in progetti fotovoltaici sul territorio nazionale. Alcune società israeliane stanno portando avanti progetti di energie rinnovabili a Massa Rosa, Grosseto e Roccastrada, con il benestare delle istituzioni regionali. Ma la presenza di interessi israeliani in Toscana passano anche in altri settori. I sionisti controllano pezzi dell'industria farmaceutica con aziende come la Kedrion di Lucca, presieduta da Paolo Marcucci, amico intimo di Marco Renzi, oltre alla presenza di Teva naturalmente. Investimenti anche nel settore immobiliare con l'azienda Hines, coinvolta nello scandalo del cubo nero a Firenze. Per finire con la cyber security, ovvero il sistema altamente tecnologico di telecamere di Firenze, che si ispira al modello di sorveglianza urbana che alimenta il sistema di apartheid israeliano. È evidente, insomma, che il problema non è solo Haddad, il problema è un sistema che vede i sionisti al centro di cordate economiche. Tutto questo è l'esempio di come il nostro paese sia un retroterra non solo politico e culturale, ma soprattutto economico. Questi sono i padroni, gli stessi padroni che ci sfruttano, attanagliano e rendono le nostre vite una guerra quotidiana, fra carovita, precarietà, devastazione dell'ambiente, speculazione edilizia e finanziaria. Contro la repressione dobbiamo contrattaccare, non dobbiamo farci intimorire, proprio come fecero i nostri nonni nelle giornate gloriose della resistenza di 88 anni fa. Le mobilitazioni di settembre, ottobre e novembre scorso hanno dimostrato che le masse popolari, quando sono unite, fanno carta straccia dei divieti e dei decreti di legge di un governo infame nei confronti del popolo. Come appunto ha deciso di fare Mattia, uno di questi ragazzi che ha impugnato il ricorso, che ha fatto ricorso contro il provvedimento che gli vieta di stare a Firenze, essendo lui residente in un altro comune, perché è convinto della giustizia della lotta che ha intrapreso. Le organizzazioni che già sono in lotta devono trovare un'unità di intenti per imporre alle istituzioni il volere popolare, se necessario anche violando le leggi borghesi. È tutto legittimo quello che serve alle masse popolari, anche se è illegale. Avanti nella lotta per una nuova liberazione cacciamo gli agenti sionisti dal nostro paese, a cominciare dal criminale di guerra Marco Harlai.

0: che ci parla della Colombia.
1: Buonasera. Sì, ok, noi facciamo parte della comunità. Vabbè, grazie Fati. Della comunità colombiana firense. E vogliamo condividere con voi un'informazione sul terremoto. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutti e tutte per il sostegno e la solidarietà dimostrati di fronte alla devastazione che stiamo vivendo dopo il terremoto di 7,4 nella scala di Richter avvenuto ieri 10 d'agosto. Non abbiamo ancora i dati precisi sul numero delle persone colpite nelle quattro regioni del sud-ovest della Colombia. Sappiamo che almeno in solo una città, Cali, 188 persone sono scomparse e più di 3.000 sono ancora smarrite. Particolarmente grave è la situazione del Chocó, una regione storicamente abbandonata dall'Stato e segnata dal razzismo istituzionale, dove si è registrato l'epicentro del terremoto e che ancora una volta è tra le regioni meno coperte dall'assistenza e degli interventi dell'emergenza. Rinforziamo quindi l'aspetto da sostenere l'organizzazione dal basso e dalla società civile che stanno intervenendo per affrontare questa emergenza e per rendere effettivi tutti gli sforzi necessari. Nelle prossime settimane condivideremo con voi maggiori informazioni sulle azioni che da qui possiamo mettere in campo in risposta agli appelli. Grazie ancora e ora vorrei parlare soltanto un po' della situazione che ci attiene stasera di Gaza e la politica mondiale. La prima è il pericoloso cambiamento politico che stiamo vivendo oggi in Colombia. Una situazione che non riguarda soltanto noi colombiani e colombiane, ma che ha conseguenze che ci riguardano tutti e tutti. E la seconda è strettamente collegata al rinforzamento delle normalizzazioni di Israele nelle regioni e i paesi indietro rispetto alle sanzioni che la Colombia aveva adottato nei confronti di Israele. Sul primo punto, sul terremoto vorrei fare saltare un po', lo abbiamo già detto perché c'è poco tempo, ma siamo di fronte alla Colombia a un nuovo governo che si è insediato settimana scorsa, un governo illegittimo guidato da un mafioso, da un difensore della mafia in Colombia, della mafia della regione. E questo governo ha mostrato con chiarezza quali siano le sue priorità: smantellare l'istituzione pubblica, rafforzare le relazioni militari con gli Stati Uniti e con Israele e seguire le politiche coloniali e ultraneoliberali di Milei, Bukele, Noboa, Katz e Fujimori. E quindi questo dimostra qualcosa ancora più grave, che le elite politiche della regione che stanno mettendo in vendita le terre più ricche del mondo. Vorrei ora infatti parlare sul discorso dell'impero sionista, che dipende in una grande maniera dalle risorse della nostra regione. Per anni l'intera matrice energetica di Israele, compresi gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati, ha fatto affidamento sul carbone proveniente dalla Colombia. Secondo riporti speciali sul tema, fino al 2024 Israele importava dal 60 al 70% del carbone dal nostro paese. Un carbone che anche da decenni uccide intere comunità del Cesar e nella Guajira. Un carbone macchiato di sangue, letteralmente. Lavoratori, sindacalisti sono stati assassinati mentre lottavano per i propri diritti. Popoli indigeni sono stati assassinati per la loro resistenza e progetti necropolitici che favoriscono esclusivamente gli interessi delle azioni di multinazionali come Drummond dagli Stati Uniti e Glencore dalla Svizzera. Una delle vittorie più importanti conquistate in questi anni di genocidio in Palestina è stata proprio l'embargo energetico che aveva fatto la Colombia verso l'Israele, una misura costruita dal basso attraverso anni di organizzazioni e pressioni sociali e poi formalizzata dal presidente che è uscito adesso, il presidente Petro, che è stato il primo presidente di sinistra nella storia repubblicana della Colombia. Dopo tanti anni di mobilizzazioni sociali del civile colombiana e della comunità palestinese impegnate nella lotta alla liberazione dei popoli indigeni, dei contadini e dei sindacalisti, abbiamo fermato queste esportazioni, ma ora questo nuovo governo ha ripreso questo scambio energetico con l'Israele e ovviamente il genocidio. Niente, devo cortare adesso, però volevamo soltanto condividere queste informazioni con voi e vi ringraziamo per il tempo concesso.
0: Grazie mille Andrés, grazie mille.

ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema su cosa sia veramente Israele. Ho riflettuto sul fatto che già nel 2014 l'allora ministra della giustizia israeliana parlava della necessità di colpire le madri perché erano quelle che nutrivano i futuri serpenti. Questo è il discorso che abbiamo tollerato, abbiamo aiutato Israele a normalizzare un linguaggio di violenza e disumanizzazione, ma vi dirò di più. Siamo stati tutti complici di questa disumanizzazione dei palestinesi, i giornali, i politici, non solo quelli che non sono intervenuti, ma a ospitare costantemente la narrazione del governo israeliano o dell'esercito israeliano, e non solo in condizione dopo il 7 ottobre, sempre sono stati loro a centrare l'inizio della narrazione. Tutto quello che il popolo palestinese ha detto attraverso i suoi studiosi, attraverso gli operatori umanitari, attraverso le organizzazioni per i diritti dell'uomo, non è mai stato preso seriamente in considerazione, a meno che non fosse validato da qualcuno. Ancora meglio se si trattasse di israeliani. Un esempio classico: gli intellettuali palestinesi denunciano l'apartheid dal 1965. Quando è che internazionalmente si comincia a parlare di apartheid e lì cambia tutto? Quando un'organizzazione israeliana con un rapporto di 7 pagine dice: Israele pratica l'apartheid, suprematismo ebraico dalla riva al mare, punto. 10 anni fa non si parlava più di Palestina, però la violenza contro i palestinesi era strutturale: gli arresti arbitrari, le uccisioni extragiudiziali. Ci voleva il genocidio per aprire gli occhi del sistema su cosa sia veramente Israele.

Avrete sicuramente riconosciuto la voce di Francesca Albanese e questa era la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 2 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

guardo Beatomè sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita, non sa.

come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba.

0: Chi è questo brutto che volete liberare?
1: È un vapinatore!
2: È un macchessone!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Brigante, deve dire!
4: È un rinomato criminale!
5: Ma non l'abbiamo?
4: Non abbiamo proprio nessuno!
6: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
4: Sansone?
6: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
7: L'affa che li ha poffati io!
4: Buona idea, Bisellonio!
7: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo. Fila, il famoso assassino siriano. Scribi svariati sediziosi della Cesarea.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

Buonasera, buonasera, eccoci qua. Scusate, regolo ancora un secondino i volumi. Ecco, forse un po' meglio adesso. Eccoci qua. Radio Wombat, Addu qui con voi. Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, progettazione, chissà quante altre cose, giardinaggio, perché no? Che dire, oggi sono qui da sola in questa torrida e dire poco regia, non ho neanche un ventilatore, abbiate pietà di me per favore. Che dire, oggi sono qui in regia ma non sono in diretta, mi dispiace, scusatemi, anzi avrei voluto. E sì, sono veramente rallentata, questo caldo è terrificante. Che dire. Non so che giorno siamo perché non so quando manderò questa puntata, quindi vabbè, non lo diciamo. Quello che invece possiamo dire, e lo dirò, sono i contatti della radio, di Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Ci trovate per ascoltarci in streaming dal sito radiowombat.net, altrimenti sulle frequenze 13 AM in area fiorentina. Se invece volete chiacchierare con noi in diretta e non, perché no, tramite il pad direttawombat.vado.li, questo è il link per raggiungerci, e altrimenti dal sito che ripeto essere radiowombat.net trovate un sacco di altre informazioni utili, tra cui di nuovo altri modi per contattarci, ma anche tutti i vari podcast delle puntate, delle trasmissioni e news varie ed eventuali, comprese news di nuove trasmissioni che in questo momento, in questo periodo, stanno nascendo, quindi veramente andate a spulciarlo e rimanete connessi. Allora, oggi puntata carina, spero, chill, tranquilla, però vi lascio ancora un po' sulle spine, prima vi metto un pezzo di così, per entrare un po' nel mood tutte insieme e rilassarci un po' un attimo e poi ritorniamo qui in voce. Ciao, tra poco.

Ed eccoci, torniamo in voce. Questo era Waiting Around to Die. Sono fortissima in questa voce. Scusate i volumi. E era Townes Van Zandt, cantautore americano. Che dire, oggi siamo un po' sì, su questo mood, chitarrine, vocine, cantautorale, vabbè, non solo. Ma oggi non è tanto importante la musica che vi dico già, è un po' a caso, a parte uno o due canzoni, per il resto è un po' a caso. E ve l'avevo detto, è una puntata chill. Quello di cui vi parlo oggi è una notizia di un mesetto fa all'incirca. Vi direte, ma che fai, dai notizie di un mese fa? Vabbè, le diamo su un essere vivente che aveva 1000 anni, dai, ci possiamo permettere di avere un mesetto di ritardo. Purtroppo la notizia non è felicissima, vabbè, a noi ci cambia poco, ma comunque si tratta di una morte, oddio, di un decesso. E questo decesso è della famosa, celebre, boh, chi l'ha mai sentita alle nostre latitudini, comunque, quercia di Robin Hood. La quercia di Robin Hood, ebbene sì. Ed è la Major Oak, così viene, o direi veniva chiamata. Major Oak, ovvero quercia maggiore. Allora, intanto vi leggerei l'articoletto di dell'Indipendente. Beh, c'è un milione di articoli di vari giornali che ne parlano. Vabbè, c'ho questo sotto le mani, per cui vi leggo questo. Dice: aveva tra i 1000 e i 1200 anni. Ragazzi, allora prendiamole con le pinze questi numeri perché in generale l'età degli alberi è difficile da definire. A meno che non si voglia fare interventi invasivi, cioè carotaggi, per contare i cerchietti. Tra l'altro, infatti, in altri articoli avevo trovato tra i 900 e i 1000 anni, qui dice 1200, vabbè, non so quali siano le fonti. Comunque, andiamo avanti. Era vecchia, ecco, quello sì. No, vetusta, scusate. Dicevamo, quindi, la Major Oak aveva un bel po' di anni. Non ha prodotto nuove foglie questa primavera. Per la Royal Society for the Protection of Birds, che da decenni la monitora, è la prova che per la Major Oak non ci sia più nulla da fare. La quercia, che si trova nel cuore del Nottinghamshire, è da secoli associata alla leggenda di Robin Hood. Sotto le sue fronde si sarebbero riparati il fuorilegge e i suoi compagni, in lotta con il principe Giovanni. Bene, quindi si parte un po' così. Allora, intanto però mi metto un bel tappetino perché mi annoio, se no, e sentite che tappetini trash che vi trovo quest'oggi. Sentiamolo bene, eh. Ora sì che vi sentite in Inghilterra con me, eh? Che dite? Dai, andiamo avanti. Vabbè, salto un pezzettino, tanto poi riparliamo dopo delle cause della morte. Nelle settimane successive all'annuncio, centinaia di persone si sono presentate sul posto per un ultimo saluto. C'è chi è arrivato da contee lontane solo per vederla un'ultima volta, chi invece torna dopo 50 anni di assenza. Tra i commenti raccolti dalla stampa locale, qualcuno racconta di essersi arrampicato all'interno del tronco cavo da bambino, quando ancora non era protetta da nessuna barriera. Altri parlano invece di domeniche di passeggiate in famiglia, di gite scolastiche, di un legame che si tramanda da generazioni. Sotto i suoi rami sono passati secoli di storia, ben prima che esistesse l'Inghilterra come la conosciamo oggi. Il nome Major Oak arriva solo nel 1790 da un libro dello storico locale Hyman Rook, ma l'albero esisteva già da almeno 3 secoli, quando le prime leggende su Robin Hood iniziarono a circolare nel 300. Le querce della foresta hanno fornito il legname per le navi della Royal Navy dell'ammiraglio Nelson e per le navi del tetto della cattedrale. Per le travi, scusate, del tetto della cattedrale di St. Paul a St. Paul a Londra. Nel frattempo, sotto il suo sguardo vigile e silenzioso, l'umanità ha attraversato la peste nera, le guerre di religione, la rivoluzione industriale, 2 conflitti mondiali e l'arrivo di internet e dell'intelligenza artificiale e tanto, tanto altro, aggiungo io.
Il tronco con i suoi 11 metri di circonferenza e una chioma che si estendeva per 28 metri di larghezza, suppongo, o circonferenza, chissà. Comunque, resterà al suo posto. È stato scelto quindi di non rimuovere la pianta. Continuerà a sostenere l'ecosistema del bosco come legno morto, habitat per insetti e piccoli animali. Secondo Chloe Ryder, altra responsabile delle proprietà della Royal, scusate, la sigla era Royal Society of for the Protection of Birds. Quindi, oddio, mi sono persa. Quindi, secondo Chloe Ryder, con le cure adeguate il tronco potrebbe restare in piedi per decenni o anche per secoli. Da anni, peraltro, vengono raccolte ghiande e talee della quercia di Sherwood per propagarne il patrimonio genetico. Addirittura, già nel 2003, nel Dorset, fu avviata una piantagione di oltre 250 esemplari nati dalle sue ghiande, anche a scopo di studio scientifico. Altri discendenti sono stati donati a parchi della stessa contea, come quello piantato ad Abbey Park, nel Nottinghamshire, con la partecipazione di una scuola elementare locale, mentre uno dei più noti cresce a Winfield House, proprio a Londra, nella residenza dell'ambasciatore statunitense del Regno Unito. Porino, La storia della quercia, insomma, non si chiude con la morte dell'esemplare originario. È molto bello, comunque, secondo me, a parte scherzi e commenti non richiesti, che ci sia questa tradizione, no? Questa importanza che a quanto pare la popolazione inglese, io non ci ho parlato, ma così sembrerebbe, che appunto viene data a un esemplare arboreo. Ecco, non è una cosa così scontata. Per quanto poi possa chiaramente essere o non essere la quercia di Robin Hood, la famosa, ci importa qualcosa? Forse no? Che dite?

Allora, sfida di oggi è come sfida di oggi vedere quanto resistete con queste musichette di sottofondo. Ok, io sì, devo resistere con voi, per cui dai, solidarietà, andiamo avanti. Vi leggo un altro articolo, perché vabbè, è un po' più specifico, di EduNews24. Vabbè, io ve le dico le fonti, poi potete giudicarmi. Comunque. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice. Cosa è la Major Oak di Sherwood? Partiamo dalle basi. È una quercia comune cresciuta nel cuore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire inglese. Il nome maggiore richiama le sue dimensioni. Circonferenza del tronco circa 10 metri, questo già infatti l'avevamo letto. È una chioma storicamente vasta, capace secondo la tradizione di ospitare la banda di Robin Hood. La leggenda ha trasformato l'albero in attrazione turistica fino dall'Ottocento, attirando in tempi recenti addirittura milioni di visitatori. Già alla fine del Settecento alcuni testi descrivevano la quercia come una maestosa rovina, segno che il declino era cominciato secoli prima della fase terminale degli ultimi anni. La quantità e la qualità delle foglie scusate, delle foglie sono diminuite in modo marcato negli ultimi decenni, fino al silenzio vegetativo registrato appunto in questa primavera 2026. Vediamo un po' quali sono qual è la cronologia degli interventi che sono stati fatti su questa quercia. Allora, partiamo fine del Settecento, quindi nel 1700. L'albero viene descritto nella letteratura del tempo come maestosa rovina, a indicare appunto un declino già in corso. 1908, quindi beh, quasi un secolo e passa dopo, vengono installate le prime catene di sostegno per puntellare il tronco e alcuni rami principali, quindi c'erano alcuni rami un po' a rischio, si pensava si sarebbero spezzati, caduti, chissà, e quindi traforiamo un po' e puntelliamo un po'. Poi passiamo agli anni 70, quindi 1970, si aggiunge un sistema di impalcature per i rami più massicci e si costruiscono recinzioni per proteggere le radici dal calpestio dei visitatori. Ora, voi ovviamente non avete accesso in questo istante a una foto, ma giusto per spiegarvi un po', è una quercia bellissima. Cioè, io ho visto le foto, chiaramente non ci sono stata ancora. Comunque, tronco molto grosso e più che altro le branche si allungano proprio in orizzontale, quindi c'è questa chioma larghissima e queste branche praticamente orizzontali, quindi probabilmente per quello anche era stato deciso di puntellarle, si aveva paura che cadessero. Vado avanti, quindi nei primi anni 2000 degli studiosi prelevano ghiande e talee per coltivare giovani esemplari geneticamente identici. Correggo, le talee sono geneticamente identici, le ghiande no, comunque andiamo avanti, per distribuirli in diversi paesi. Poi, anni 20 del 2000, indagini nel sottosuolo rilevano un apparato radicale soffocato e affamato, scollegato dall'ambiente circostante. Un bel problema. Infine, giugno 2026, già lo sappiamo, viene comunicato che non ci sono nuovi ributti e quindi purtroppo si decreta la morte della quercia. Passiamo un po' magari alla parte più succosa, la parte più interesting, ovvero ma come mai siamo arrivati a questo punto? Ma perché? La Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, ormai non dirò la sigla d'ora in poi se mi ricapita, attribuisce la morte naturale dell'albero a una combinazione di fattori. Le cinque estati molto calde e siccitose che hanno preceduto il 2026 hanno ridotto la qualità e la quantità delle foglie, già in calo da decenni. Il cambiamento climatico ha accelerato un processo che sarebbe arrivato comunque, vista l'età della quercia, ma ne ha compresso i tempi. A questo si è sommata la pressione antropica diretta. Camminando intorno al tronco e guidando veicoli nelle sue vicinanze, milioni di visitatori hanno compattato il suolo, rendendolo sempre più duro e meno permeabile all'acqua piovana.

Ok, la responsabile di RSPB per Sherwood, ovvero la solita Chloe Ryder, ha descritto la situazione come quella di un apparato radicale soffocato e affamato, totalmente scollegato all'ambiente circostante. Infatti, già l'abbiamo detto. Andiamo avanti. Errori comuni nella conservazione degli alberi monumentali. Allora, confondere il sostegno meccanico con la cura biologica. Catene e impalcature mantengono in posizione un tronco, però non rispondono al problema di un apparato radicale compromesso. Nel caso della Major Oak, il sostegno strutturale è arrivato decenni prima dell'attenzione al suolo e quando i puntelli vengono installati su un albero già stressato, il rischio è di mascherare i sintomi senza affrontare invece le cause vere. Infatti è stato sottostimato l'impatto che ha avuto il calpestio. La compattazione del suolo da parte di milioni di visitatori riduce infatti l'ossigeno, l'acqua e i nutrienti che sono in grado di raggiungere le radici. Le recinzioni intorno alla Major Rock sono state costruite appunto negli anni 70, però ormai il danno era fatto. Per oltre un secolo la conservazione si è concentrata su ciò che è visibile dal tronco ai rami. Le indagini sistematiche sull'apparato radicale invece sono arrivate quando la disconnessione dell'albero all'ambiente circostante era già troppo grave. Altro problema è stato che l'albero è stato trattato semplicemente come un'attrazione turistica. Infatti, l'identità della quercia come icona di Robin Hood ha portato un afflusso turistico che nessuno schema di conservazione era preparato a gestire. Bilanciare visibilità e tutela è una difficoltà che molti alberi storici condividono. Tra l'altro mi intrometto, ho visto delle foto insomma, del sito turistico, quindi da dopo gli anni 70, quando appunto c'era la recinzione, quindi anche adesso, e non ho dati, ho solo visto le foto. La recinzione mi sembra comunque non lontanissima dall'albero, nel senso è un albero molto molto grande, con una chioma molto larga che fa presupporre un apparato radicale non altrettanto largo, ma di più, perché gli apparati radicali si estendono molto più lontani dalla chioma stessa e dalla pianta. Quindi è vero che sono passati col camminamento, alle staccionate e tutto per benino a una certa distanza, però io non ne so niente di conservazione di alberi monumentali, ma mi chiedo, sarà sufficiente? Non deve essere facile comunque in questi casi.

Allora, io presuppongo che tanto quanto me vi siate state un po' impazzendo con questa musichetta, quindi perché no? Magari facciamo un po' un cambiamento di stile se il computer non mi si impalla. Oggi è dura, oggi è veramente dura. Io vi metterei a questo punto un... vediamo se ce l'ho. Sì. Un'altra canzoncina di Townes Van Zandt, perché mi piaceva. E questa in particolare... oh mamma, come si chiama questa canzone? No, no, scusate, vi metto questa. Dead Flowers, ecco, veramente in tema purtroppo. Scusate, non me l'ero preparata. Mi appare qui davanti e vabbè, direi che è la canzone giusta.

Eh beh, sì, un po' tristanzuola questa canzone. Comunque, andiamo avanti parlando sempre della solita nostra ben amata Major Oak. Beh, la Major Oak, comunque vi consiglio davvero di andare a vedere qualche fotina, è veramente, veramente bella. È importante perché l'abbiamo detto, viene citata tanto all'interno delle varie storie di Robin Hood, vabbè, sappiamo che c'è 1,5 milioni di racconti, ballate, film, cartoni, libri che parlano di Robin Hood, ognuno un po' diverso, ma oggi direi che non mi vorrei addentrare nello specifico sulla storia proprio di questa leggenda, perché non sono una letterata e lo sappiamo. Però ecco, vi manderei un altro pezzettino perché anche questo ha un significato. È Bryan Adams, Everything I Do. Quindi ci ascoltiamo ancora un po' di musica, un bel 6 minuti di canzone, perché no? E perché ve la metto? Beh, perché fa parte della colonna sonora di uno dei film di Robin Hood, che è Robin Hood e il Principe dei Ladri, molto molto molto molto molto famoso, direi tra i più famosi. E quindi eccolo qua, Bryan Adams, ce lo ascoltiamo insieme.

0: Sì, oggi è dura, è dura, io ve l'ho detto fin da subito, sì, addirittura un'altra, ce la sentiamo? No, no, ecco, dura, sì, erano oltretutto 6 minuti di canzone, povere noi, poveri noi. Allora, io vorrei continuare sull'argomento film perché è interessante. È interessante perché nella leggenda di Robin Hood, questa foresta di Sherwood, meravigliosa, ok, tutto molto bello, ma nei film la foresta di Sherwood esiste davvero, c'è, è reale. Tra l'altro si trova nel Nottinghamshire, ovviamente in Inghilterra, ma i film di Robin Hood sono stati fatti, serie varie, nessuna di queste è stata girata nella foresta di Sherwood, quindi quella che noi vediamo rappresentata in foresta di Sherwood, beh, è diversa. Poi, vabbè, si spera abbiano scelto dei luoghi che ci assomigliano, almeno dal punto di vista così estetico, funzionale al cinema. Quindi approfondiamo un po' questa cosa, ormai si entra proprio nel vivo. Per esempio, nel caso del film appunto che stavamo citando, Robin Hood e il Principe dei Ladri del 1991, che è quello con Kevin Costner, ci sta che ce l'abbiate presente, ha svolto le riprese in vari boschi, per esempio nel Burnham Beeches, nel Buckinghamshire, ovviamente. Qui è stato interamente costruito il grande accampamento segreto dei fuorilegge in mezzo agli alberi. Quindi una buona parte del film è stata girata lì. Poi ci sono altre riprese nella New Forest, nel Hampshire, le fitte zone boschive intorno a Mark Ashwood e Boulderwood sono state usate per le scene di inseguimento e le cavalcate. E poi infine Isgard Falls, nel North Yorkshire, la celebre cascata dove Robin combatte con il bastone contro Little John. Sì, carina quella scena, carina. Quindi, insomma, la foresta di Sherwood non sa da vedere. Altro film, Robin Hood 2010, diretto da Ridley Scott, quello con Russell Crowe, anche questo famosotto. Ha sfruttato varie tenute reali e parchi protetti. Per esempio, il Burn Woods nel Surrey, un'area boschiva celebre nel cinema, ideale per le riprese d'azione e gli accampamenti. Nel Windsor Great Park, nel Berkshire, l'area di Bear Reills, caratterizzata da querce secolari nodosi con più di 700 anni, è stata usata per le scene nel cuore della foresta. E poi infine Ash Ridge Estate, nel Hertfordshire. I boschi del XVII secolo hanno fatto da sfondo ai passaggi in cui Robin viene dichiarato fuorilegge. Ce n'è altri, ma direi che questi sono i due più salienti, i due un po' più conosciuti, per cui mi fermo qua. Passiamo invece, sempre a proposito di film, a un'altra musichetta. Direi che ho assolutamente nessun bisogno di introdurvela. Eccola qua.
1: Un bel giorno, Robin Hood e Little John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Nottingham.
2: Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.

0: Urca, urca, tirolerò, oggi splende il sole.
1: Beh, che dire, beh, questa la dovevo mettere ovviamente, non c'era scelta. Allora, scusate un po', salto un po' di palo in frasca. Tornando invece al film, sempre con Kevin Costner, quello del 91, è interessante, molto interessante la faccenda, perché in realtà scopriamo che gli alberi di Robin Hood, cioè l'albero di Robin Hood in realtà non è solo la Major Oak, la grande quercia, la quercia maggiore, per quanto la quercia sia un albero che proprio sia simbolo, anche da noi in Italia, proprio di saggezza, di anzianità, di resilienza, sì, molto bello, ma nel film c'è un altro albero che ha un ruolo un po' importante, che invece non c'entra niente ed è un acero, l'acer. Pseudoplatanus, che bel nome, eh? Bellissimo. Che anche detto, beh, acero montano suona un po' meglio. E che invece in inglese viene comunemente chiamato Sycamore Gap Tree, cioè non l'acero montano in generale, quello specifico albero veniva chiamato Sycamore Gap Tree. Beh, vi ho già fatto uno spoiler, ho detto veniva chiamato. Allora, leggiamo di più su quest'albero. Quindi qui viene, sono su Wikipedia, grandi fonti quest'oggi. Allora, l'albero di Robin Hood viene definito così, albero di Robin Hood, cioè non si mette nemmeno in discussione la competizione con la quercia in questo caso. Quindi, appunto, noto anche, come dicevo, come Sycamore Gap Tree era un esemplare di acero di monte, quindi acer pseudoplatanus, cresciuto nei pressi dei resti del castello 39 del Vallo di Adriano, nel north. Difficile questo, Northumberland, appunto, ovviamente in Inghilterra, all'interno del Parco Nazionale di Northumberland. L'albero, apprezzato per la sua peculiare scenografica posizione, divenne particolarmente noto con l'apparizione nel film Robin Hood, Principe dei Ladri, del 91, appunto, come si diceva, e nel 2016 è stato nominato, pensate un po', l'albero dell'anno in Inghilterra. Non ho approfondito che cosa questo significhi, quindi boh, ve la butto lì. Quindi vabbè, in realtà dai, ma che competizione l'è? Lui lo conosciamo dal 91, la Major Oak, cioè dal 1300, un po' dopo, insomma. Già dal 1600 la conosciamo, ovvia, che c'è competizione. Vabbè, comunque, se vi andate a vedere le foto di questo Sycamore Gap Tree, è veramente scenografico. La scena in particolare dove è presente, gli hanno chiesto se gli andava bene, non credo, non c'è stato consenso. Vabbè, comunque c'è, è abbastanza all'inizio del film. Quando arrivano, tornano in Inghilterra, sbarcano insomma in Inghilterra e sono a giro per le campagne, tornando insomma sulla strada di casa, e incontrano sta banda di scagnozzi dello sceriffo che cercano di ammazzare sto ragazzino, il quale, guarda un po', per salvarsi si arrampica proprio su quell'albero. Alberone grosso situato accanto a un muretto in mezzo a due colli, forse vi ricordate, chissà. Bene, andiamo al sodo però di questa storia. Il sodo di questa storia è che il 28 settembre 2023, mannaggia, l'albero è stato abbattuto. È stato abbattuto, cioè sono arrivati due, a quanto pare due trentenni, che ora sono stati condannati, che boh, così hanno detto, ma sì, noi lo tagliamo. Sono arrivati e hanno tagliato quest'albero. E vabbè, quindi senza nessuna ragione apparente, vabbè. Andando avanti, secondo il National Trust for Places of Historic Interest of Natural Beauty, organizzazione a cui è stata assegnata la tutela dell'area dagli anni 40 in poi, l'albero, che era in perfetta salute, potrebbe forse, attenzione, ricrescere dai polloni sviluppatisi dal suo ceppo. Inoltre sono stati prelevati semi e talee, anche in questo caso, che sono conservati presso il centro di conservazione delle piante del National Trust. Anche questo individuo arboreo, tra l'altro, è diventato, come abbiamo detto, dopo il film del 91, molto celebre, tanto che ci sono anche lì visitatori che vanno a fargli ciao ciao. Ora ci vanno poco perché l'albero non c'è, c'è soltanto due ributtini dal basso. Ebbene sì, ogni tanto l'Homo sapiens è simpatico, comunque non so com'è che li abbiano condannati i due poveracci o i due mascalzoni, come vogliate. Comunque mi dispiace, poverini, però che cazzo, si potevano fare due domande. Va bene, io passerei a un'altra song, rimaniamo in Inghilterra. Non li ho mai messi loro, credo, quasi mai. Beh, comunque, non hanno bisogno di presentazioni, nemmeno loro, direi. Se parte, perché qui si pensa che ci sia internet, ma poi a volte non c'è. Come si fa? Un parte. Ecco.

No, comunque non c'è da scherzare perché, e leggo da Il Post, questi due birbanti, questi due furbacchioni a questo punto direi, ragazzi, sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere. Ma che non vi venga in mente di tagliare un albero senza che nessuno vi abbia dato il permesso. Matti sclerati per aver tagliato un albero, poveracci. Però, non so. Non sono d'accordo perché è sempre orribile condannare le persone, soprattutto alla reclusione. Però dai, non andava fatto, cioè bisogna farci due domande in più. Io spero che le ascoltatrici e ascoltatori di Nervature abbiano un po', stiano sviluppando un po' di sensibilità in merito. Non sensibilità cieca, proprio di ragionamento e di, così, così, un po' più profonda, ecco. Allora, io giungo alla fine di questa puntata e lo faccio leggendovi un'ultima cosa, che è una poesia, guardate un po'. Mi devo risistemare perché qui sto scomoda. Allora, è una poesia che, com'è che la colleghiamo? Beh, non era pensata sicuramente per essere letta all'interno di una puntata che parla di Robin Hood, ma a noi che ce frega? Niente, a posto. Per cui ce la leggiamo perché questa poesia che si chiama La solitudine delle radici quadrate parla proprio, o almeno sfrutta, diciamo, il soggetto in questione, per parlare anche di altro, ma lo capirete poi dopo. E il soggetto appunto in questione sono delle radici di un acero, per l'appunto. In realtà è un acero rosso, vabbè, non è un acero montano, vabbè, e noi ce lo caliamo lo stesso su il nostro, su questa puntatina. Quindi parlavamo appunto dell'acerone di Robin Hood che è stato malgrado tagliato, ma che sta ributtando grazie al suo apparato radicale così in salute e robusto, e quindi andiamoci a leggere questa ode alle radici quadrate.

sepolta tra i sassi alla base di un acero rosso. Nessuno si occupa di me, tutti ammirano le fronde ampie e caudiche del mio albero, cangianti ora in maggio e potenti come una pioggia persistente di colori che vibra al vento sottile. Mi godo questa operosa solitudine, nutro una certa concezione di me stessa, avvoltolata come sono nella terra in forma di quadrato, per dare consistenza e sicurezza a chi mi sovrasta, soprattutto quando vuole oscillare e inchinarsi. Lui, il cedro che imbeve delle sue essenze il Nord America, le contrade nipponiche e l'antica Grecia, simbolo della guerra e della paura che incute, tramite Phobos, il suo dio, e Deimos, di lui, fratello. Non ho timore, però, del suo potere. Non temo gli incantesimi di bellezza che un acer rubrum è in grado di attivare. Sono perfettamente consapevole che nell'acero rivivono forze simboliche, che Alessandro Magno vi faceva sacrifici per scongiurare le sconfitte, che Armonia era la sorella di quei due dei e che quindi l'acero, campione di un ordine arcano, spande musiche nel cielo. Scrive Ave Appiano nel suo libro Bellezza e Verità che l'acero ci insegna ad affrontare il panico con lucidità, a guardare in faccia la paura con distacco, a lasciarla scivolare via come la chioma dell'albero al vento e a sopportare la sofferenza con eccelsa superiorità. Sono dunque una oscura radice che, come molta gente ignota ai più, manda però avanti e sostiene la vita e la storia. Io, umile e forte, tua base, rosso albero del piano di sopra, ti prego, difendimi, curami, amami e concimami perché l'ignoto possa permanere a darti forza e sostegno. Tetragona, la mia forza, quadrata appunto come dice l'etimologia, perché esponenziale è il mio crescere. Tenace e matematico il mio sviluppo rizotomico. Potente ma solitaria, indispensabile ma ignota ai più. Sepolta ma viva. Tutto questo perché anche io, radice dell'albero, tenacia del pensiero, faccio parte dell'anima del mondo.

E questa così, ve l'ho buttata un po' così, poesietta di Giampaolo Caperettini. Piccina, la radicetta solitaria, piccina, ci dispiace per lei. In realtà non è tanto solitaria, ha tanti milioni di altre radici, grandi, medie, piccole, microscopiche, infime, vicino a sé, per cui noi in realtà sappiamo che non è così tanto solitaria, però va bene, era una visione più che lecita. Sentite, io sono arrivata alla fine di questa puntata. Oggi finiamo un po' prima, siamo sulla oretta invece che oretta e mezzo, ma va bene così. Io non ce la fa più a stare in questa regia, ve lo confesso, senza nemmeno un goccino d'aria che mi viene sputata addosso, nemmeno un ventaglio, cioè proprio sono in condizioni pessime. Quindi questo agosto veramente faticoso mi fa arrivare in queste condizioni a fine puntata. Vabbè, ci risentiamo, spero, settimana prossima, se non ci sono inconvenienti tecnici che in questo periodo ci accompagnano purtroppo troppo spesso. Io vi saluto con un ultimo pezzo, di nuovo non c'è bisogno di, beh, non ci sarebbe, dai, bisogno di presentarli, ma visto che non l'ho fatto nemmeno prima, lo faccio adesso. Risentiamo i Beatles. Prima abbiamo sentito Love You Too, adesso Here, There and Everywhere. Entrambe canzoni dell'album spettacolare Revolver, veramente spettacolare. Che dire, io vi saluto, appunto, spero a settimana prossima. Ciao ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.